come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: 101. Enjoy the music.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Enjoy the music. 101. Io sono
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R.
1: R101.
2: 101.
1: Enjoy the music.

0: 101. Enjoy the music.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Perché?
2: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Ordinane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: R101 Meteo.
5: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo in prevalenza sereno e stabile, molto caldo e afoso, qualche velatura al centro sulla Sicilia e sulla Sardegna. Col passare delle ore, sviluppo di nubi più dense attorno ai rilievi con locali temporali di calore nelle Alpi, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Sardegna interna nord-orientale. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime fino a 38 gradi al nord, fino a 39-40 nell'entroterra del centro-sud e della Sicilia, venti a prevalente regime di brezza, raffiche nelle aree temporalesche. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con...
6: Caldo asfissiante.
7: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101. Enjoy the music.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Per la canzone che mi fa stare bene, Elisa Moyet con Love Resurrection.

0: RTL 101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: La canzone che mi fa stare bene, Always di Bon Jovi. Loredana D'Alessandro.

0: RTR 101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao ragazzi, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Don't You Want Me Baby di Human League, Roberto da Cernusco.

0: 101. Enjoy the music.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€. Tutto è possibile.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Allora ha deciso, montagna.
5: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
4: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
5: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
4: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
5: Mi hai convinto, prenotiamo.
6: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Io penso a te ogni giorno.
10: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
11: Ho fatto un sogno.
12: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, porta bici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
13: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
14: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
13: Ok.
14: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
13: Oh no!
14: Il sole che splende...
13: No, ti prego, no!
14: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
13: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
15: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor 1 S7 Stretch, scontata del 20%, tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: R101 Meteo.
19: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCom 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo in prevalenza sereno e stabile, molto caldo e afoso, qualche velatura al centro sulla Sicilia e sulla Sardegna. Col passare delle ore, sviluppo di nubi più dense attorno ai rilievi con locali temporali di calore nelle Alpi, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Sardegna interna nord-orientale. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime fino a 38 gradi al nord, fino a 39-40 nell'entroterra del centro-sud della Sicilia, venti a prevalente regime di brezza, raffiche nelle aree temporalesche. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
18: R101 Meteo con... caldo asfissiante.
20: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
21: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
22: Su R101,
21: la canzone che ti fa stare bene.
22: Richiedila con un vocale al

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Ma la canzone che mi fa star bene è Bette Davis Eyes di Kim Carmen. Può essere? Ciao.

0: Enjoy the music. 101.
1: Ciao ragazzi, siamo Merck & Cremont.
2: Ciao, sono Serena Brancale.
3: Ciao, siamo i Colors.
0: R101,

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao, sono Sabrina e la canzone che vorrei ascoltare è She's Like the Wind di Patrick Schweitz, perché mi ricorda un amore grandissimo e impossibile.

0: 1031. Enjoy the music.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
7: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Corri da

0: Compri subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La canzone che la canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
0: Su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi farebbe stare bene è Love's All Around, The Wet Wet Wet.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao, sono Michela da Varese. Per la canzone che mi fa stare bene volevo sentire Angry Like the Wolf dei Duran Duran, mitici, fantastici.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101.
15: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.

0: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora che riguarda il conflitto russo-ucraino, perché è salito almeno 15 vittime, circa 20 feriti il bilancio dei raid delle forze di Mosca che in nottata hanno colpito Kiev, la regione della capitale ucraina, e quanto hanno detto poco fa le autorità locali. Dall'Italia il Consiglio dei Ministri per arginare il caro carburante approva un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, al 6 agosto. Dal Consiglio dei Ministri annunciati 100 milioni per i campi flegrei. Oggi il ministro Piantedosi incontra i cittadini colpiti dal terremoto. Protesta della gente rimasta senza acqua dopo il sisma con l'occupazione del porto da parte di oltre 2.000 persone. Cambiamo argomento. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate, e allerta gialla intanto per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Ieri in migliaia a Milano nella chiesa di Sant'Ambrogio per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero Franco Baresi, presenti i compagni del leggendario difensore e tanti tifosi per l'ultimo addio al capitano. Immensa Chiara Pellacani agli europei di nuoto di Parigi con l'azzurra, che conquista il quarto oro dopo la vittoria nel trampolino da 3 metri, oro anche per l'altra azzurra Ginevra Taddeucci nella 10 chilometri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ad autostrade sulla tangenziale di Napoli c'è un veicolo fermo tra zona ospedaliera e Camaldoli per chi è diretto verso Pozzuoli. Lavori di manutenzione invece in corso in Sicilia sulla A19 tra Catena Nuova e Gervini. C'è traffico rallentato sulla 1 per lavori tra Ceprano e Frosinone per chi è diretto verso Roma. Lavori in Toscana sulla diramazione Lucca Viareggio tra Lucca San Donato e Massarosa verso Viareggio. Code infine sul tratto urbano della A24 per lavori tra via Fiorentini e la tangenziale est verso quest'ultima. È tutto, imitiamo alla prudenza alla guida.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Fai così con le mani, con le gambe, con il collo, vai, sgranchisci bene tutto. Per chi si è appena svegliato, 3 minuti dopo le 7, buongiornissimo dalla Manu su R101, la radio che ti fa stare bene, tutto il team estivo per tutto agosto con Federica Salvi in redazione, con Edu Mondino in regia. C'è chi si è già sgranchito da mo', magari dalle 4 alle 5 di mattina. C'è una playlist molto bella e delle chiacchiere che faremo insieme. Si parte con Sia!
0: R101! Buongiorno! Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.

0: In questo video con i capelli panna e cioccolato, sia a cui piace giocare moltissimo Unstoppable su R101, al buongiornissimo con me Manu, con Fede, Federica Salvia in redazione, stavo dicendo in regia, sono già abbastanza fusa.
1: Ah,
0: stamattina.
1: Vabbè, ma proprio mi hai fatto fare un salto di qualità. Vabbè, ma non hai detto, ci lavoriamo.
0: Per essere registi ci vuole, devi avere
1: no,
0: tutta una mente complessa.
1: Diciamo tutta una serie di doti che io non ho.
0: Ma chi lo sa? Allora, a proposito di doti, a proposito di personalità, di carattere, ci piaceva ieri con Fede, non mi ricordo da dove siamo partite, prendendo un caffè, ma siamo arrivate a chiacchierare delle cose che ancora oggi da adulti, perché in teoria noi siamo adulti.
1: Tu dici?
0: In teoria siamo adulti, ma nella pratica, quando ci interfacciamo con i nostri genitori, da adulti a adulti, in cose da dire o cose da fare, ci sono alcune di queste che non riusciamo ancora a dire o a fare. Cioè, esempio, hai 50 anni, ma te ne vai fuori a fumare o non ti fai vedere dai tuoi genitori che stai fumando perché loro non lo approvano. Ma sei adulto, però non ce la fai.
1: Sì, ma perché secondo me con alcune figure, soprattutto quelle che ci hanno cresciuto, avrebbero dovuto crescerci nella nostra infanzia, rimani sempre un po' in quel ruolo.
0: Cioè,
1: quindi
0: ti senti
1: tu
0: sempre...
1: sei sempre un po' figlio, in quanto figlio un po' magari per alcuni con la paura di essere giudicato, con la paura di essere additato, con la paura di dover entrare in conflitto, spiegare alcune cose, perché, perché no, perché sì, discussioni e quindi fai sempre un po' passo indietro, è come se non fossi mai fino in fondo adulto.
0: Tu ce l'hai così d'amblè una al volo.
1: Allora, una al volo, tanto mio padre non mi sta ascoltando.
0: Perché giustamente, meno male, almeno non lo sa.
1: Eh no,
0: continua,
1: certo,
0: a non saperlo. Cos'è?
1: Proprio ieri pensavo, andando in motorino, con quegli motorini che si affittano in varie città in Italia, pensavo che bello il motorino, la mattina, Milano, l'arietta, non c'è nessuno. Come mi piacerebbe poterlo dire a mio padre. E poi ho detto no, perché mio padre è un uomo che sui motorini, ovvio, non mi direbbe più nulla oggi, perché il rapporto è da adulto adulto, ma so che gli causerei un po' di stress, stai attenta e poi cadi e poi ti fai male e poi la multa e poi non sei in grado.
0: Un po' di preoccupazione generale.
1: Esatto, quindi uno mette.
0: Esatto, e anche un po' di sbattimento tuo, che stress dirlo a papà, lasciamo stare. Fede ha più di 40 anni, non diciamo quanti, o li vuoi dire?
1: Sì, sì, 22.
0: 22 anni e quindi questo è quello che accade. Accade anche a voi adulti all'ascolto al 331 80 90 101, quella cosa che non riuscite ancora a dire o a fare davanti ai vostri genitori perché fa parte di quel meccanismo lì. Tra poco.
2: Dimmi perché

0: Ciao ragazze, vede, oggi con quei capelli sei veramente bella. Bella, lo eri ieri, ma oggi sei veramente bellissima. Complimenti, forza ragazze, state andando veramente bene. L'Italia vi ascolta. Ciao, un saluto da Andrea.
1: Andrea, però non è detto chi fosse. Grazie. Fede, che bei complimenti.
2: Questi capelli qua. Quindi vorrei dire velocemente, Maxi La Chiarella, prendi esempio.
1: Perché Fede, come avete capito, se state ascoltando queste mattinate su R101, non se la prende sul personale.
2: No.
1: È da ieri che Max La Chiarella ha detto: Fede, però mettiti a posto sti capelli. E lei, a parte che avevi il parrucchiere già prenotato.
2: Sì, appunto, Max.
1: Non è che l'hai fatto per lui.
2: No, mai si fanno le cose estetiche per gli altri, bisogna sempre farle per se stessi.
1: Che bello, grazie per questi messaggi d'affetto.
2: Sì. Ci tengo a dire,
1: vai.
2: Non ho 5 euro da darti,
1: no,
2: quindi
1: no.
2: Non si spediscono soldi,
1: no, esatto.
2: Per i complimenti.
1: È stato tutto molto gratuito e molto apprezzato. A proposito di fare le cose per se stessi e vivere per se stessi, stiamo parlando di qual è quella cosa che ancora non riesci a dire o a fare, nonostante tu sia adulto, con i tuoi genitori. C'è un'amica, aspetta che la leggo al volo, poi andiamo ad ascoltare altre note tra poco, che non riesce a, Sara da Legnano, non riesce a parlare con la sua mamma di tutto ciò che riguarda il ginecologo.
2: Ma io volevo sapere, Sara da Legnano, ma di cosa devi parlare riguardo al ginecologo?
1: Beh, è tutto quel mondo un po' tabù anche lì, perché sfiora l'argomento sesso, anche se non sempre, ovviamente si parte dalla salute. Però magari c'è qualcuno che non riesce a condividere quel tipo di, capito?
2: No, certo, non era proprio il ginecologo.
1: Ripartiamo da qui tra poco su R101.

0: al buongiornissimo su R101 con Manu e Fede, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Dicevamo, in teoria siamo adulti, nella pratica c'è chi evita di parlare coi genitori anche da adulto di soldi, di sesso, di politica, chi non riesce a fumare davanti a loro, chi ha problemi a far vedere i tatuaggi. Siamo adulti, ma alcune cose non riusciamo ancora a farle o a dirle. Al 331 80 90 101 le state raccontando su R101.
1: Buongiornissimo, i

0: La banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: risparmia sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: R101 Meteo.
5: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGcom24. Queste le previsioni per oggi: inizialmente sereno o poco nuvoloso, fra tarda mattinata e pomeriggio copertura in aumento nelle aree montuose nell'interno del centro-sud, accompagnata da temporali per lo più isolati ma localmente intensi sulle Alpi, specie sui settori occidentale e orientale lungo l'Appennino e nei rilievi delle isole maggiori. Temperature massime solo in leggero calo sulla Sardegna occidentale, valori di nuovo fino a 33-37 gradi. Se volete ulteriori approfondimenti, visitate sito e app di meteo.it.
4: R101 Meteo con...
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree. What's?
1: Cioè, what? Hai notato che non entro più come parlottio sotto?
0: Sì, sì, sì, stai piano piano prendendo dimestichezza col mezzo. Per chi, vabbè, Fede, tu ti hanno sempre nominato durante tutto il tuo percorso qui su R101, redattrice, autrice, che in quest'estate finalmente fa sentire la sua voce al buongiornissimo.
1: Non lo so se finalmente.
0: Finally. Stiamo chiacchierando in questa mattinata del buongiornissimo sulla radio che ti fa stare bene di occasioni in cui tu da adulto comunque continui a nascondere qualcosa ai tuoi genitori, perché per evitare di farli preoccupare, per evitare di sentire giudicato. Ci sono dei messaggi, qualcuno ha mandato messaggi scritti, qualcuno note vocali.
1: Uno molto carino di Alessandra che dice: mia madre è sempre stata ansiosa, pertanto è sempre stato difficile raccontare troppo. Adesso che è ultra ottantenne devo vagliare accuratamente ciò che le racconto, perché l'ansia ormai si tramuta istantaneamente in malesseri fisici.
0: Ma, no, ma vedete quante implicazioni ci sono?
1: Assolutamente. Tantissime. E quello che ragionavamo, di cui ragionavamo prima durante il disco.
0: Sì.
1: Che prima passi da nascondere perché non vuoi avere problematiche, persone che ti dicono cosa fare e cosa non fare, poi continui a nascondere perché, visto che lo scoglio non si può superare, diventa ansia da parte dei genitori e quindi tu fai un passo indietro per non preoccuparli e non mandarli in ansia, perché arrivati ad una certa età, appunto come la mamma di Alessandra, possono avere anche ripercussioni fisiche. Insomma, praticamente non diciamo mai la verità. Cioè, abbiamo una vita parallela quando siamo figli.
0: Non
1: poi
0: ci conosceremo fino in fondo.
1: Diventiamo genitori dei nostri genitori e continuiamo a proteggerli.
0: È curioso davvero, ha tante sfaccettature questa chiacchierata. Genitori e adulti ovviamente, e figli adulti all'ascolto. Com'è il vostro punto di vista, la vostra sensazione, i vostri pensieri al riguardo, quello che ancora appunto non dite o non fate? Vi ricordo il numero, torniamo tra poco. 331 80 90 101 su R101, Imagine Dragons. When the-

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

Differenza assoluta per alcuni artisti, tra di loro ci sono Lady Gaga e Bruno Mars, tra l'altro insieme qui Die With A Smile su R101. Buongiornissimo dalla Manu, ho davanti a me un dato scientifico a proposito di ciò di cui stiamo chiacchierando, pubblicato quest'anno su una rivista scientifica Emerging Adulthood, che ha scoperto che il 76% degli adulti dichiara di nascondere deliberatamente qualcosa ai propri genitori. Non sono semplicemente bugie, a volte sono omissioni intenzionali per i motivi che ci siamo detti poco fa. Non farli preoccupare, paura del giudizio, evitare discussioni. Tra poco i vostri racconti al numero

0: playlist del buongiornissimo di oggi, mercoledì 5 di agosto, 7:42 minuti in diretta con me, Manu, su R101, anche Fulminacci, maledetto me. Un abbraccio a tutti voi in questo momento collegati non solo dalla radio, ma anche dalla TV, quindi dal canale 67, ma anche con il vostro smartphone. Dall'Italia e dal mondo c'è l'app comoda comoda della radio che ti fa stare bene. Qual è? R101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
0: E ora, amici, per la vostra prossima vacanza in montagna scegliete la Valtellina, tra le grandi protagoniste dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Scoprirete borghi alpini ricchi di fascino e paesaggi straordinari, dal Parco Nazionale dello Stelvio al Parco delle Orobie Valtellinesi. E se amate lo sport, avrete solo l'imbarazzo della scelta. Trekking, bicicletta, alpinismo, arrampicata, rafting, golf e tante altre attività da vivere all'aria aperta in ogni stagione. Valtellina, Taste of Emotion.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
13: Spumante o champagne?
12: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
13: Filetto o entrecote?
12: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
14: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a 1248,65€. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
15: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: La canzone estiva che ti fa stare bene la scegli tu, quando vuoi, come, mandando una nota vocale al 331 80 90 101. Sì, ma devo rispettare dei filtri, dei limiti, non è. Ascolta cosa ti dice il tuo corazon.
16: Ciao, sono Franco da Mantova, una canzone che mi farebbe stare bene è Un'altra te di Eros Ramazzotti.

La vostra scelta, la canzone estiva che ti fa stare bene su R101, Eros Ramazzotti, un'altra te, nel suo caso chiacchierando d'amore, un'altra così non l'avrebbe mai trovata, nel mio caso effettivamente un'altra te potrebbe essere una versione di te che mostra ai tuoi genitori nonostante tu sia adulta o adulto, perché ci sono cose che ancora non riesci a dire o a fare davanti a loro. Molti psicologi spiegano che quando torniamo nella casa dei nostri genitori o magari insomma siamo insieme a loro, si riattivano automaticamente vecchi ruoli familiari. Non importa che età abbiamo, il cervello riconosce quel contesto e quindi improvvisamente ci sentiamo più piccoli, meno autorevoli, nonostante abbiamo magari 40, 50, 60 anni, più timidi, più permalosi, più giudicati. C'è tutta una letteratura sulle relazioni tra genitori e figli adulti incredibile. Il vostro racconto, la vostra storia al 331 80 90 101 attraverso nota vocale. C'è qualcosa che non riuscite a dire o a fare nonostante siate adulti fatti e finiti qui in presenza dei vostri genitori? Su R101 la musica firmata Karol G. Buongiornissimo.

0: Buongiornissimo, nel mare della costiera amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo. Buongiorno a tutti voi collegati dalla radio, dalla TV, il canale 67, dall'app di R101. Stiamo chiacchierando di quelle bugie, di quelle omissioni che anche da adulti commettiamo con i nostri genitori per non farli preoccupare, per non sentirci giudicati. Tra poco intanto arrivano le news in diretta.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Bella zio, sono J-Ax.
5: Hey everyone, it's Billie Eilish.
6: Ciao, sono Olly.
7: Hey, this is Taylor Swift.
8: Ciao, siamo i Colors.
9: Ciao, sono Serena Brancale.
10: What's up guys, this is Bruno Mars.
11: Ciao, sono Gaia, R101, numeri 1.
12: Hey, this is Adam from Maroon 5.
13: Ciao, sono Francesco Gabbani.
14: Hello, this is Harry Styles.
15: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
2: R101.
16: Grazie a tutti.
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Contro il caro carburanti, il governo approva un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione pari a 17 centesimi ai distributori. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato al 6 agosto. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei. Oggi il ministro Piantedosi incontra i cittadini colpiti dal sisma, protesta della gente rimasta senza acqua con l'occupazione del porto da parte di oltre 2.000 persone, protesta poi rientrata. Cambiamo argomento, scontro Italia-Spagna sull'immigrazione, nonostante il ministro Piantedosi rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, la Spagna chiede comunque il ritiro della misura. Sul Medio Oriente spiragli per Hormuz, il segretario al tesoro americano Bessent apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Folla commossa ieri a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, in migliaia i funerali del leggendario capitano del Milan officiati nella chiesa di Sant'Ambrogio. Gli europei di nuoto a Parigi, impresa della nostra Chiara Pellacani che si aggiudica il quarto oro nella competizione dopo la vittoria nel trampolino da 3 metri, oro anche per Ginevra Taddeucci nella 10 chilometri, gara che ha visto anche il bronzo della connazionale Caponi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Questa è la situazione su strade e autostrade. Liguria lungo la A10 troviamo code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e Allaccio con la 7 verso il capoluogo ligure. C'è una perdita di carico sulla A14 nel tratto marchigiano tra San Benedetto del Tronto e Grottamare per chi sta procedendo verso Ancona. Veicolo fermo segnalato sulla A10 tra Albisola e Allaccio A10 a 6 al chilometro 44 in direzione Genova. C'è sulla A1 Roma Napoli un'altra perdita di carico che riguarda in questo caso il tratto tra l'Allaccio diramazione Roma Sud e Allaccio con la 24, cioè la Roma Teramo, per chi sta procedendo verso Firenze. Un'ultima segnalazione che riguarda invece la Sardegna con la statale 131 Carlo Felice, con rallentamenti per lavori tra un chilometro dopo l'incrocio Sesto e 700 metri prima dell'incrocio Villa Santa verso l'incrocio Porto Torres. Tutto imitiamo alla prudenza alla guida.
19: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
3: R101.
20: Buongiorno.
3: Buongiornissimo.
20: Buongiorno a tutti.
3: Buongiornissimo.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
0: Più sveglie d'Italia, buongiornissimo a tutti voi, 2 minuti dopo le 8, ma ci seguiamo già sui social, facciamo come quando guardi un video su YouTube che dicono iscriviti al canale se non siete mai passati a fare un giro sui social di R101, Instagram, Facebook, TikTok, se volete anche YouTube per rivivere le interviste fatelo, c'è anche il sito r101.it. Buongiornissimo, mercoledì 5 di agosto in diretta.
3: R101.
19: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.

0: intitola proprio Shape of You. Buongiornissimo su R101, Ed Sheeran, Manu e Fede a chiacchierare di questo argomento che sta tirando fuori davvero tante sfaccettature. Le cose che non diciamo o non facciamo davanti ai nostri genitori nonostante siamo adulti.
1: Più che adulti. Senti un po', qua è arrivato un messaggio relativo ad una cosa che secondo me accomunerà molti dei nostri ascoltatori.
0: Vai.
2: Buongiorno ragazze, l'unico grosso ostacolo che ho avuto con mia mamma, soprattutto da grande, è stato per il tatuaggio. Nonostante avessi 24 anni, fossi via di casa, l'avessi fatto per conto mio e quant'altro, io avevo l'ansia di dirlo a mia mamma perché sapevo essere contraria. E di fatto, da quando l'ho fatto, quando io ho detto, sono passate tipo 2-3 settimane, è che essendo poi sulla spalla, non è che dici non lo vedrò mai, chi se ne frega. Io lo dissi, poi in realtà reagì anche meglio del previsto perché mi disse semplicemente basta che questo sia il primo e ultimo, con questa voce sì. E niente, vabbè, buona giornata, ciao.
0: Mi fa pensare due cose, Fede, te le dico sì, velocissime. Uno, vabbè, l'ansia di doverlo dire. Tu pensa a questo sentimento come ce lo portiamo avanti, l'ansia
1: sì,
0: di...
1: Certo.
0: E due, non è che lei non l'avrebbe mai visto. Quindi noi ci portiamo nella tomba delle cose che i nostri genitori, e viceversa anche, non sapranno mai, capito? Cioè, se io lo posso nascondere, magari lo nascondo fino alla fine, ma lei ce l'aveva sulla spalla e non poteva.
1: E non poteva, e non poteva. Ma sono d'accordo perché io non ho tatuaggi, mio fratello ha tantissimi tatuaggi, li ha fatti vedere subito, mio fratello è l'opposto di tutti noi sorelle. E io quando ho pensato, ma magari quando faccio 50 anni, cioè fra 150 anni,
0: certo,
1: mi farò un tatuaggio, pensavo di farlo sul collo. Poi la prima cosa che ho pensato, per dirti quanto è radicato in noi questo pensiero, è: mamma mia, però il collo lo vede mio padre. Non il collo potrà non piacermi, mi cederà, non sarà più bello, piuttosto che mi stuferò io, lo vedrò io. No, mio padre me lo vedrà, perché il collo, la stessa cosa dell'ascoltatrice, la spalla.
0: Eh sì, è proprio quello. Questa frase racconta un po' tutto e sai cosa significa? Che tra i motivi per cui noi evitiamo di dire alcune cose da adulti ai genitori, ci lo dicono gli esperti, c'è anche la voglia di preservare la nostra immagine di bravo figlio.
1: Ecco, allora diciamocelo, nessuno di noi è bravo e va benissimo così.
0: Allora facciamo così, d'ora in poi, nome, cognome, messaggi a mamma e papà: mamma, non ti ho mai detto che.
1: Sì, esatto, non ti ho mai detto
0: fuori
1: che
0: tutto. Va bene, dai, su R101 arriva Teddy Swims.

0: La voce di Noemi in playlist al Buongiornissimo su R101. Tu cosa fai questa sera? Tu cosa nascondi o hai nascosto ai tuoi genitori per tutta quella serie di ragioni che ci siamo raccontati?
1: Ciao Manu. Ciao. A me dava fastidio dover dire, in particolar modo mia mamma, che partecipavo come espositore alle fiere tipo Bergamo Sex o Unisex, come appunto espositore di arredi a tema per il mondo BDSM. Fa parte del mio lavoro perché faccio il fabbro di costruzioni in ferro, fatto per 10 o 12 anni come espositore, che andavo con una mia amica che aveva un sexy shop. Però mi dava fastidio quella cosa lì, sapendo come la pensava appunto mia mamma e anche un po' mio papà. Ciao Giuseppe da Pallino.
0: Grazie Giuseppe, stiamo parlando proprio di quelle cose difficili da condividere anche da adulti. Cercatelo se volete per curiosità, BDSM, ma avete capito un po' il genere, cercate su Google e ci sta, perché sicuramente la sfera della sessualità fa parte di quegli argomenti tabù anche quando si è adulti, oltre a tutta una serie di altre informazioni. Ma per esempio non raccontiamo i litigi col partner, non raccontiamo spesso quando stiamo male, anche per non farli preoccupare.

0: Vi dà direttamente lei il buongiornissimo, lo ha detto a me e io Manu, la sottoscritta, lo sto riportando a voi, Tears su R101. Allora, piccola precisazione amici, se mandate le note vocali per chiacchierare dell'argomento di oggi al 331 80 90 101, se riuscite a mandarle con un audio pulito in maniera tale che possiamo realmente sentire la vostra riflessione, il vostro punto di vista. Tra poco!
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Fede, non sono ancora tutti sveglissimi, quindi buongiornissimo su R101 da Manu e Fede.
1: Buongiorno.
0: Jack Johnson, Upside Down, un po' sotto sopra effettivamente, la sensazione di quando non si riesce a condividere proprio tutto, poi magari non è necessario, con i propri genitori, anche quando si è adulti. Abbiamo sentito storie, come dire, più leggere, concedimi questo termine, quando si dice non sanno che fumo di nascosto, non sanno che magari, non lo so, varie cose,
2: tatuaggio.
0: C'è una storia sicuramente più importante, più tosta.
2: Assolutamente, sentiamo.
3: Ciao, buongiorno. Io non ho mai raccontato a mia madre, tantomeno a mio padre, di aver abortito a 22 anni. L'ho raccontato ad una mia amica, ma loro mai. Non credo che lo farò mai.
2: Cosa aggiungere di così, che chiuda questo messaggio di cui sentiamo la necessità... Vabbè, parla
0: lo so,
2: tu.
0: Fede, lo so,
2: è
0: lo so, infatti,
2: difficile.
0: Stavo dicendo, il nostro silenzio parla molto dopo la sua nota vocale. Uno, mi ricordo sempre di ringraziarvi quando ci mettete tra le mani queste confidenze, perché magari è servito anche a lei per liberarsi. Tu immagina il peso che ha questa amica.
2: Assolutamente.
0: Primo, secondo, comprensibilissimo. Terzo, quante cose arrivano in ballo? Il senso del giudizio da parte dei genitori.
2: Sì, magari la paura di... far dispiacere di un gesto che di per sé racchiude già un'infinità di domande, di dolori e di dispiaceri per la persona che prende questa decisione. Immagino anche, faccio un passo indietro, questa cosa non solo non la dico per il paura del giudizio, ma non la dico neanche per dovermi poi dispiacere del dispiacere altrui.
0: Pazzesco.
2: Non so se mi sono spiegata.
0: Certo, sì,
2: quante
0: sì.
2: Cose facciamo o teniamo, ecco, più che facciamo, teniamo chiuse dentro di noi per non dare un dispiacere, perché è talmente evidente che quello che stiamo passando è un dolore enorme, che è come se lo trasferissi e lo trasferissi ai miei genitori, e quindi faccio un passo indietro e, non volendoli vedere dispiaciuti per me, taccio. In questo caso sì, ci ha affidato un'emozione
0: tosta
2: che abbracciamo,
0: sì,
2: e coccoliamo.
0: Sì, che da donne viviamo anche più direttamente. Ti capiamo, amica nostra, se vi siete appena collegati, l'argomento è proprio da adulti, nonostante siamo adulti, quello che non riusciamo a dire o a fare in presenza dei nostri genitori per le più svariate ragioni. Questo è un posto sano e salvo, safe and sound, come dicono gli americani, e arrivano Capital City.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
5: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Tutti gli esperti dicono, anzi ci esortano a imparare a deludere i nostri genitori. Sì, avete capito bene, deludere i nostri genitori, perché quello che accade quando noi omettiamo o diciamo una bugia a loro rispetto a qualcosa è che abbiamo paura di causare non solo dolore nei loro confronti, non solo di perderli, di non essere più il figlio ideale, tra virgolette, di non riuscire a compiacerli, e quindi nascondiamo la nostra natura per adattarci a uno schema che è quello che richiedono loro, quello che desiderano loro per noi. La realtà è che stiamo, se decidiamo di fare questo, stiamo vivendo come loro vorrebbero che noi vivessimo e non come noi vogliamo. Questo cosa porta? Malessere interiore, contrasto, tant'è che gli esperti dicono è vero, è tutto vero, quando tu ti ritrovi a nascondere quella cosa lo fai per proteggere uno sbattimento, una rottura di scatole, anche una serie di problematiche che potresti avere. Cosa succede però se provi a dire la verità e a mostrarti per quello che sei? Piano piano col tempo che ti liberi. È un atto liberatorio, lo dico a me, cioè lo sto proprio condividendo, leggendo quello che dicono gli esperti, perché possa essere per chiunque di noi lo stia ascoltando una possibilità di approccio, magari non adesso, magari nel futuro, se sente che per lui in questo momento sia importante. Su R101 arrivano i Temper City. Enjoy the music.

0: arrivano dalla Nuova Zelanda, sono anche stati ospiti a R101 qui negli studi di Milano, ospiti di Phil Grondona, quelli del weekend. Ritrovate l'intervista per conoscerli un po' meglio su r101.it, la video intervista, ritrovati appunto al Buongiornissimo con Self Aware. Un abbraccio da parte mia a chi collegato in questo momento dalla radio, dalla TV e dall'app. C'è qualcuno oltre che dall'Italia da in giro per il mondo?
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
2: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Yes, amigas, siete pronti? È il vostro momento. L'occhio di bue, la luce puntata su di voi, il microfono girato verso la vostra bocca per ascoltare la richiesta della canzone che ti fa stare bene alle 8.42 in questo mercoledì 5 di agosto su R101.
1: Buongiorno, Barbara da Pordenone. Mi piacerebbe riascoltare La Placca di Arabo e Stefano, che mi ricorda un periodo bellissimo della mia vita. Grazie.

0: Sarabe De Palo, La Flaca su R101, al buongiornissimo con me Manu, con Fede in redazione. Stavamo chiacchierando davvero tra racconti più tosti, racconti più curiosi, divertenti, quello che si omette o che non si dice totalmente appunto ai genitori anche da adulti per paura del giudizio, per una serie di cose, per una serie di dinamiche. Qui mi sa che c'è una versione ribaltata.
1: Buongiornissimo, questo meccanismo non lo vivo, ma probabilmente perché i miei stanno al piano di sopra, per cui è una cosa quotidiana la mia essere da loro. Invece ci siamo resi conto, io e il mio compagno, che i genitori sono diventati adolescenti, nel senso che quando fanno qualcosa che non va bene la nascondono. E siamo rimasti un po' basiti, perché per non farsi sgridare, ma poi cioè, nessuno li sgriderebbe in caso di errori, di incidenti, nascondono tutto. E ci sembra che siano ribaltati i ruoli, ecco, ultimamente. Un bacio, Cristiana da Firenze.
0: Cristiana, spero di aver capito bene, perché appunto vi chiedevo di mandare vocali, se riuscite, il più politi possibili, perché possiamo sentire meglio la vostra voce. Ma questa cosa fa ridere un sacco. Sarebbe stato bello capire cosa ti nascondono, che tipo di attività. Su R101, lo stato sociale.

0: Dracula, 8 e 58 minuti, pochi secondi, e avremo modo di aggiornarci su ciò che accade in Italia e nel mondo grazie a TGCom 24. Il buongiornissimo su R101, la radio che ti fa stare bene, insieme a me Manu, insieme a Federica Salvia in redazione, ogni giorno in queste due prime settimane d'agosto dalle 7 alle 10.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
1: Grazie a tutti! R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Non si ferma il conflitto russo-ucraino. 15 morti, oltre 50 feriti negli attacchi con missili balistici delle forze di Mosca che in nottata hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Incendi nei magazzini di 3 distretti del paese. Missili e 17 droni d'attacco hanno raggiunto complessivamente 26 siti. Medio Oriente. Donald Trump afferma che una accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con l'Iran potrebbe essere raggiunto già oggi. Il presidente americano avverte Teheran che in caso di fallimento dei negoziati il paese sarebbe colpito molto duramente. Sulla questione migranti è sempre scontro Italia-Spagna. Il ministro Piantedosi afferma che lo stop a Schengen non è contro Madrid, ma il premier iberico Sanchez chiede comunque il ritiro della misura. Inchiesta della procura di Ragusa su presunti maltrattamenti ai danni di ospiti di una struttura per disabili a Modica, 2 gli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi, 13 invece quelli indagati, il centro per disabili è stato chiuso. Cambiamo argomento: contro il caro carburanti, il governo approva un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori. Chiudiamo con lo sport e il nuoto. Chiara Pellacani da sogno agli europei in corsa a Parigi per la tuffatrice azzurra, arrivato il quarto oro nella competizione. Lo ha vinto nel trampolino da 3 metri per la Tadeucci nella 10 km, altro oro, bronzo all'altra azzurra a Caponi. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
16: R101, traffico e mobilità.
15: Questa è la situazione su strade e autostrade. Nel Lazio c'è una perdita di carico sulla 1 tra Laccio, diramazione Roma Nord, e lo svincolo Guidonia Montecelio verso Napoli. Lombardia code sulla 4 per traffico intenso all'altezza dello svincolo di Dalmine. Per chi proviene da Milano, sulla A26 c'è un incidente tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona-Toce che sta provocando al momento rallentamenti. Veicoli scortati sulla 10 tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova. Sul raccordo A13 Ferrara Porto Garibaldi troviamo invece lavori tra Ferrara Statale 16 Adriatica e 8 Porto Garibaldi. Ultima segnalazione che ci porta lungo la Statale 12 della Bettona del Brennero, con code per lavori tra incrocio Lavis Nord e incrocio San Michele all'Adige, Statale 43 della Val di Non. È tutto, imitiamo alla prudenza alla guida.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
18: Buongiorno!
19: Buongiornissimo!
20: Buona, buongiorno a tutti!
19: Buongiornissimo!
1: Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
0: Buongiornissimo! Come siete a sveglia? Vi siete appena svegliati? Siete già operativi da molto tempo? Operativi nel senso che state lavorando? Oppure operativi nel senso che state solo pensando a cosa non fare oggi perché siete in vacanza? La Manu è con voi, c'è Federica Salvia, il buongiornissimo in queste due prime mattinate di agosto, insieme dalle 7 alle 10 appunto di mattina. Sta per arrivare J-Ax con Fedez tra poco.
19: R101.
18: Buongiorno!
1: Buongiornissimo!

0: Farei ma non posto, J-Ax, Fedez, 7 minuti dopo le 9. Buongiornissimo! Fede, abbiamo un'altra testimonianza a proposito del dire o fare cose da adulti davanti ai genitori. Vai,
1: sentiamo. Ciao ragazze, mi chiamo Elisa e può sembrare assurdo, però io non sono mai riuscita a spogliarmi davanti a mia madre, né tantomeno a farmi vedere nuda, e ancora oggi ho più di 50 anni, non ci riesco perché provo un forte disagio e non ho mai avuto una risposta a questa sensazione di disagio, cioè mi sono chiesta il perché ma non ho mai trovato risposta. Grazie, così almeno mi sono un po' sfogata con voi. Buona giornata ragazze e grazie per la vostra compagnia, sempre piacevole. Buona giornata.
0: Grazie mille. Allora, secondo me non è neanche la sola, ci sono più casi.
2: No, sicuramente ci sono più casi, ci sono casi dove uno ha il senso del pudore più sviluppato, dove magari, allora, già la nudità di per sé è un concetto che suscita, può suscitare almeno imbarazzo, pudore, sì, maggiore, sì, rispetto ad altre, così, ad altri aspetti, ad altre caratteristiche nostre. Se poi questa nudità è esposta di fronte ai propri genitori, può essere che Elisa si chiama, vero? Sì. Perché io non mi ricordo mezzo
0: manco
2: nome,
0: io,
2: manco i miei familiari, figurati. Elisa, può essere che questo senso del pudore tu ce l'abbia più sviluppato con i genitori. Abbiamo delle remore, degli imbarazzi a volte che vengono più fuori e non c'è niente di male. Adesso io non sono nessuno per dirti non c'è niente di male, ma se fossi un'amica mia ti direi beh vabbè, mi sembra normale, io pure. Cioè, nel senso che se da piccolina c'erano delle situazioni un po' imbarazzanti e anche adesso magari da adulta di fronte alla TV un po' così di vergogna,
0: anche magari scene di sesso alla TV,
2: sì, mi così io
0: abbassavi il volume,
2: sì, che uno
0: canale,
2: si guarda un po' intorno, ecco, e dice vabbè, poi che t'hanno detto per quell'appuntamento,
0: cioè, proprio così, vabbè ragazzi, volete qualcosa da bere, vado a prendere qualcosa da bere e
2: vai
0: poi
2: via,
0: torno e vado via
2: sotto al bar, spegni e vai.
0: È così, tra poco le vostre testimonianze in diretta, arriva Harry Styles, questa è As It Was.

0: Enjoy the music.
1: 101.
2: Io sono
3: Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R.
3: R101.
1: 101.
3: Enjoy the

un sacco di funk nella vostra estate, perché uno dei miei generi preferiti, Summer Funk, Francesco Gabbani su R101 al buongiornissimo. Tantissime le vostre testimonianze, cercheremo di condividerne il più possibile, anche perché dopo si parla anche di un'iniziativa molto bella che riguarda la pulizia dell'ambiente in cui viviamo e noi possiamo esserne protagonisti. Ma intanto, tornando all'argomento cosa non riusciamo a dire ai nostri genitori anche da adulti, c'è il messaggio di Sam, dice: bellissimo argomento questa mattina. Io sono stato lasciato dalla mia ex dopo 3 anni di relazione segreta, proprio perché lei temeva il giudizio della madre, a mio avviso anche il giudizio altrui, di amici, colleghi di lavoro. C'era un divario di età, 19 anni di differenza, lei 29, io quasi 48. Dice: non si è imposta e mi ha lasciato. Reputo che questi comportamenti, ossia il non esporsi e non prendere posizione, rientrino nella sfera di immaturità emotiva anche in età adulta. Fuori onda poco fa con Fede dicevamo che, oltre a essere magari, come dici tu, immaturità emotiva, può essere semplicemente che ognuno ha i suoi tempi, ha la sua storia, la sua personalità, ha la sua famiglia e quindi trova il suo momento in cui dirlo, o non lo dirà mai. Ahinoi, sì.

0: c'è anche Taylor Swift nella playlist del Buongiornissimo di oggi, mercoledì 5 di agosto, in diretta a 9:19 minuti, con me Manu, con Federica Salvi in redazione, con un ospite che arriverà tra poco telefonicamente per parlarci di un'iniziativa, ve l'accennavo poco fa, molto bella, in cui tutti noi possiamo essere protagonisti per tenere le nostre spiagge pulite. WWF Italia e Media Friends insieme, tra pochissimo su R101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima.
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.

0: risparmia, sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon!
7: Let's go! Da Media World ci sono nuovi mega sconti! Fino al 9 agosto, solo con carta Media World Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
8: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
9: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
8: Arriva subito.
10: Da Roadhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Su R101 trovo sempre l'occasione di parlarvi di questa meravigliosa iniziativa del WWF Italia in collaborazione con Media Friends, ma l'occasione oggi in particolar modo la trovo proprio collegandomi con l'ufficio rete e programma WWF Italia con il responsabile progetto proprio di Adopt a Beach, che è Luigi Agresti. Ciao Luigi, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori.
0: Che bello poter sentire raccontare di questa iniziativa proprio da te, che insieme ai tuoi colleghi in giro per l'Italia hai dato il via a questo progetto e lo diffondi il più possibile, perché è davvero una pratica di impegno di ognuno di noi cittadini.
1: Assolutamente sì, il progetto Adopt a Beach nasce unendo due filoni storici di attività del WWF: le pulizie degli ambienti naturali, boschi, spiagge, fiumi, e l'attività di contrasto all'inquinamento di plastica, che ormai è diventato un enorme problema globale. Ma Adopt a Beach è qualcosa di più, perché oltre a essere questo è diventata anche un'attività di citizen science, di monitoraggio. Le squadre sul campo fanno una vera e propria attività di monitoraggio dei rifiuti, in quanto dopo averli raccolto li differenziano per tipologie e li censiscono uno a uno, cioè li contano. In questa maniera noi possiamo avere dei dati molto precisi e dettagliati sulla tipologia dei rifiuti presenti sulle nostre coste. L'altra grande novità di questo progetto è che ha una dimensione mediterranea. Il progetto nasce nel 2022 in Grecia, aderiscono subito Tunisia e Turchia, dal 2024 anche l'Italia, quindi ha una dimensione ben più ampia di quella che è solo quella, insomma, la nostra locale. Alcuni numeri per farvi capire a che punto siamo.
0: Sì.
1: Abbiamo adottato sino ad oggi 146 spiagge in maniera piuttosto uniforme su tutte le coste italiane, una novantina di squadre hanno aderito, hanno effettuato più di 270 operazioni di pulizia, raccogliendo ben 163.000 oggetti, di cui, inutile dirlo, la maggior parte sono di plastica.
0: Sì.
1: Plastica, oggetti di plastica di diversa tipologia, moltissimi mozziconi di sigaretta, questa cattiva abitudine che non si riesce ad eliminare, di abbandonare il mozzicone sulla spiaggia e che rimarrà lì a lungo, perché sappiamo bene che non si decompone. Una cosa importante è capire poi cosa servono questi dati. Beh, il WWF Italia partecipa alla campagna del WWF internazionale No Plastic in Nature, che ha obiettivo eliminare la dispersione dei rifiuti di plastica in natura entro il 2030.
0: Devo
1: perché
0: dire
1: partecipare,
0: sì,
1: lo vogliamo dire.
0: Certo, che sì, stavo dicendo che la tua testimonianza è davvero importante per aggiungere ciò che io da mesi dico agli ascoltatori a proposito dell'adesione al progetto. Come si fa ad aderire?
1: Come aderire? È semplicissimo, basta andare sul sito, basta mettere Adopt a Beach o anche Adotta una spiaggia WWF Italia su qualunque motore di ricerca, sarete indirizzati direttamente sul sito e lì seguire le istruzioni, per cui ci si registra, si individua la spiaggia su cui si vuole fare l'iniziativa, e che viene quindi simbolicamente adottata, e poi si registreranno i risultati che abbiamo annunciato nel sito. In questo modo i risultati di ogni singolo iniziativa vengono cumulati istantaneamente agli altri, e sul sito si ha immediatamente la fotografia di quello che è lo stato, purtroppo, dei rifiuti abbandonati sulle nostre coste.
0: adoptbeach.wwf.it. Luigi Agresti, grazie per il tuo lavoro, per la tua spiegazione e buona estate.
1: Grazie e un saluto a tutti.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo. It-

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Lui si chiama Somber, la sua canzone si intitola 12 to 12 su R101 al Buongiornissimo. Volevo salutare Michela che dice: io a 17 anni sono andata in autostop da Gorizia a Torino. A proposito di quello che non dici ai tuoi genitori anche da adulta, a mia mamma l'ho detto 10 anni dopo, aveva 27 anni e la sua reazione non è stata delle migliori. Fede, dicevamo, questo per alcune famiglie, in altri casi
1: Altri casi sono arrivati tanti messaggi di gente che non si capacita, di ascoltatori che non si capacitano del fatto che altri ascoltatori omettano delle cose, dalle più naturali, normali e accettabili a quelle ovviamente con un carico emotivo maggiore. Però sappiate che se voi avete potuto far così è stata una grandissima fortuna e anche probabilmente una grandissima apertura mentale e degli strumenti emotivi molto centrati che hanno i vostri genitori, perché le storie sono diverse, la vita è diversa, insomma la vita è un concetto infinitesimale che cambia a seconda delle persone, non è un concetto generico.
0: Viva Dio, mi viene da dire.
1: Vive Dio, esatto.
0: Cioffi, Carmela arriva adesso su R101.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti.

0: Quando ti vedo nuda non capisco più niente perché parte del testo di questa canzone Carmela da Cioffi, 9:42 minuti, abbiamo parlato anche delle nudità e soprattutto di tutta la sfera un po' sessuale, che sono argomenti che rimangono tabù e che portano noi figli anche da adulti magari a non parlare, insomma a non trattare certi argomenti con i nostri genitori. Al buongiornissimo in diretta su R101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocomero.
3: Ah, ecco. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: C'è la vostra mano su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101. Tra poco lo facciamo insieme.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a €295,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
14: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
13: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
14: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli €499.
15: Obi, tutto è possibile.
16: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
17: Spumante o champagne?
16: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
17: Filetto o entrecotte?
16: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Sono molto curiosa ed emozionata nel vivere le stesse emozioni che caricate sulla canzone che richiedete al 331 80 90 101. Sentiamo.
1: Sono Emilio e sto viaggiando sulla Salerno Reggio Calabria. Per favore mettete Simply the Best per portare un po' di buon umore in questo viaggio. Grazie, buone vacanze.

0: Bravissimi, un applauso dalla zia Manu. Tina Turner, The Best, canzone che ti fa stare bene. A chiusura, Fede, sì, di questa chiacchierata su ciò che anche da adulti non riusciamo a condividere con i genitori, questo messaggio.
1: Ciao ragazze, ma io che ho 50 anni non riesco a dire le parolacce davanti a mia mamma, ma neanche quelle di uso più comune, mai, non mai. So perché, meglio così, ciao.
0: Non riesce a dire le parolacce davanti alla sua mamma, 50 anni... Vuoi aiutarlo tu?
2: No, vabbè, a parte che se vuoi 331-8090-101, le parolacce che vorresti dire,
0: tutte,
2: mandale qua,
0: sfogati,
2: tutte senza problemi,
0: sì.
2: Ma poi mi viene da dire anche un po' normale, insomma, non è che proprio uno parli normalmente come se parlasse con l'amico al bar, e quindi c'è quel retaggio di educazione che fa sì che uno si contenga e parli un po' forbito.
0: Ma certo, un pochettino con grazia, ecco,
2: con grazia e garbo.
0: Diplomazia e garbo. Io credo che ci sia una differenza tra quello per cui ti educano, quindi il fatto che ti dicano guarda che le parolacce per buon senso in pubblico non si dicono, poi tu fanne quello che vuoi ma tu lo sai. Un altro è guarda che i tatuaggi non si fanno. Eh no ciccio, lì mi stai condizionando una scelta di vita che è mia, non è tua.
2: Sì, sono due cose,
0: sono
2: in effetti
0: due cose
2: differenti.
0: Guarda che fumare è scorretto. E vabbè, ma se io fumo però non mi sento di dirtelo perché mi stai giudicando. È
2: certo,
0: questa cosa.
2: Infatti non giudicate nessuno. Siate liberi, se volete giudicate noi due.
0: No, adesso così arrivano gli insulti.
2: Ma vabbè, ma non facciamoli sfogare, poveracci.
0: Fede, ci ritroviamo domani, adesso ci godiamo un po'
2: è
0: di dischi.
2: È una domanda?
0: Sì,
2: non
0: ci
2: lo
0: sarà.
2: So.
0: Vabbè, ma ogni volta sta fatica
2: di
0: capire.
2: Però è la fatica di svegliarsi.
0: Va bene, Federica Salvia ci sarà domani al buongiornissimo,
2: ecco,
0: con la vostra
2: mamma. E vedi,
0: madre.
2: Fai come i genitori.
0: Te lo impongo! Arriva Justin Wellington, Aiko, alza il volume.
2: Ma

0: Felice di lasciarvi con questa allure di eleganza data da questi francesismi di Giselle, di Manche, di Peel, ma d'altronde dopo arrivano due elegantoni, Bonazzi, che saranno con voi su R101, la radio che ti fa stare bene. Dalla zia Manu, grazie davvero, è tutto, ci sentiamo domani alle 7 con Federica Salvi redazione, con Edu Mondino in regia. Passatevela bene, buona estate sulla radio che ti fa stare bene. Mua!
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Ciao.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Ligabue.
4: Ciao, sono Annalisa.
5: Ciao, sono Damiano David.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Ciao, sono Marrakesh.
8: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
9: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
10: Ciao, sono Alfa.
11: Ciao, sono Tiziano Ferro.
12: Ciao, sono Ultimo.
13: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
15: R101. Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Gerry Romano. Accordo su Hormuz vicino, oggi l'annuncio. Lo riporta il sito di informazione Axios, che parla di meccanismo provvisorio della durata di 60 giorni. La CNN rivela, le scorte di missili USA sono a livelli pericolosamente bassi. Nuovi raid del Cremlino su Kiev. Colpiti edifici residenziali, almeno 17 morti e 51 feriti. La Reuters scrive lanciatori e missili balistici schierati in Russia dalla Corea del Nord. Secondo testimonianze, i droni ora prendono di mira le stazioni di servizio per terrorizzare i civili. Madrid sul chi va là teme che gli sbarchi a Ceuta non siano finiti. Tramite social gira una nuova sorta di chiamata per Ferragosto. Lite Spagna-Italia. Roma al momento non revoca le misure di blocco e la Moncloa si oppone a hub stranieri di raccolta migranti. 12enne accoltellato a Ponticelli, periferia di Napoli. Sarebbe stato aggredito da un coetaneo durante una lite. Raggiunto da due fendenti all'addome, non rischia la vita. Indagine dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica. Il taglio delle accise resta di 17 centesimi fino al 25 agosto, ma solo per il gasolio. Giorgetti annuncia risorse per 245 milioni, con tagli ai ministeri. La misura proroga quella in scadenza domani. Il diesel torna alla media di 2,10 euro al litro. Agli europei di Parigi, Pellacani cala il poker d'oro nei tuffi e fa la storia. Chiara domina anche nel trampolino da 3 metri. 4 trionfi in altrettante gare. Nessun azzurro mai come lei. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Anche quest'oggi a partire con belle tre ore insieme in diretta su R101 con il Musazzi, Fabio De Vivo, buona giornata a voi.
18: Ci siamo come ieri e ci saremo forse anche domani.
17: Gesem.
18: E abbiamo il nostro Jeps in regia.
17: Gesem.
18: In napoletano ci siamo?
17: Stamaca.
18: Dopo parleremo anche di questo.
17: Esatto, parleremo un po' di dialetti, ma prima voi come state? Dai, 331 80 90 101 se avete voglia di mandare subito un messaggio e poi c'è la musica.

0: Pelé, i giornalisti, Maradona i Pelé, qui su R101, alle 10 e 5 minuti. A un certo punto nella canzone Tommaso Paradiso dice come due spari nel e solamente nel tempo io ho appreso che dicesse come due spari nel West.
1: Due spaghi, nel senso i spaghetti
0: due spaghi,
1: western.
0: Non è due spari?
1: Non lo so, ma di che anno è sta canzone? Ma non è nuova.
0: Ma sarà un bel 6 anni fa, più o meno 5-6 anni fa, perché il tempo sta passando molto ma molto veloce.
2: Sì, allora The Live, io so che tu vuoi raccontare qualcosa.
0: No, allora sta di fatto che noi, come in tanti sapete, siamo nel palazzone di Radio Mediaset, chiaramente con Panatico, che comprende non solo R101 ma anche altre emittenti. Tra questi salutiamo gli amici di Virgin. Infatti ci confrontavamo con Adriana,
2: I cugini
0: Adriana, che è una delle loro speaker. Abbiamo appreso questa mattina che è una mia compaesana. Lei è napoletana, esattamente di Fratta Maggiore. E allora ci siamo un attimino confrontati sul fatto di come si litighi al sud. Noi napoletani, noi del sud, forse lo chiedo anche a Giuseppe Milano, siamo incapaci di litigare in italiano. Cioè io fondamentalmente parlo molto poco dialetto, però quando litigo, quando mi arrabbio, mi si chiude la vena e parlo solamente in napoletano. Posso trovarmi davanti anche ad un alto atesino, ma io parlo solo in napoletano.
1: E il dialetto napoletano durante una litigata, comunque, lasciatemelo dire, è minaccioso.
0: Sì, comunque fa paura
1: rispetto al milanese. Cioè prova a dirmi qualcosa in napoletano, vai.
0: Lo so, ma sarebbero tutte parolacce.
1: E fa niente.
0: Cioè, ma anche il classico napoletano che arriva da te un po' arrabbiato, come per dire, cos'è che mi hai detto? Cioè ti guarda in faccia e dici eight.
1: Vedi?
0: Ma fammi capire che hit.
1: Vedi, fa
0: cioè,
1: paura.
0: Capito? Questa cosa qua, effettivamente.
1: Invece, sentite il milanese. Io vado da uno con aria minacciosa e dico: uè, Nani, te sei tre di Cugé. Capisci?
0: Non c'è,
1: manca.
0: No, ma io penso a quel punto che comunque ti sia venuto un ictus. E dico: aspetta un attimo, cosa è successo?
1: Questo qua parla francese.
2: Va bene, niente, un po' come voi in che lingua litigate?
0: Sì,
2: in
0: cioè,
2: che dialetto?
0: Voi, quando vi arrabbiate, quando discutete, quando siete un po' inalberati. Cioè, in che modo mostrate il vostro alterco nei confronti di qualcun altro? Nel dialetto? Comunque tenete fede alla lingua italiana? Cioè, com'è che vi comportate? Ce lo fate sentire direttamente in un messaggio?
2: Sì, fingete una mini litigata nel modo in cui voi lo fate. Ecco, ok, nel caso del napoletano. 331 80 90 101.
0: Esatto. Tra l'altro, prima, perdonami, mi sono dimenticato io di comunque di ricordare che
1: il compleanno di qualcuno.
0: No, che la speaker di com'è che si chiama?
2: Adriana, colei che ha dato i Natali a questo argomento.
0: Esatto, dai, com'è che litigate voi? Vogliamo saperlo.
3: Ma c'è che guacchiano,
1: c'è Jepsi in regia, si vede, si sente.
0: Uè, guaglio, cioè, uè ragazzo, cosa vuoi da me?
1: È già un messaggio che ci è arrivato, dai, continua.

Spyro qui su R101. Mi devo abbassare un attimino perché ho preso il posto di The Live momentaneamente, perché si è assentato, sta bene, comunque non preoccupatevi. Stiamo parlando di dialetti. In che dialetto

0: e a tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
7: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
15: Allora ha deciso, montagna.
16: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
15: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
16: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
15: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
16: Mi hai convinto, prenotiamo.
17: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
18: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
19: Arredissima.
20: No, è mio. Papà, guarda.
21: Guarda questo video, fa troppo ridere.
22: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
23: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Can't
24: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
25: R101 Meteo.
26: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom24. Queste le previsioni per oggi. Inizialmente sereno o poco nuvoloso, fra tarda mattinata e pomeriggio copertura in aumento nelle aree montuose nell'interno del centro-sud, accompagnata da temporali per lo più isolati ma localmente intensi sulle Alpi, specie sui settori occidentale e orientale lungo l'Appennino e nei rilievi delle isole maggiori. Temperature massime solo in leggero calo sulla Sardegna occidentale, valori di nuovo fino a 33-37 gradi. Se volete ulteriori approfondimenti, visitate il sito e app di meteo.it.
25: R101 Meteo con...
0: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: evidente da chi abbiano preso spunto in passato i Muse per decidere appunto il nome.
1: Da me, chiaramente.
0: Per ovvi motivi.
1: I Muse.
0: Time is running out, qui su R101 alle 10:26 minuti, il Muse e Fabio De Vivo, ma soprattutto i vostri messaggi legati alla vostra tipologia di litigio, cioè che dialetto e che forma mentis utilizzate quando litigate.
1: Sentiamo i vostri litigi nella vostra lingua madre. Ecco.
2: Buongiorno ascoltatori di Radio 101.
0: Sì.
2: Allora, in che dialetto litighiamo? No, io non io, ma vi devo dire mia figlia. Mia figlia è bellissima, bionda, occhi azzurri, tutto quanto, proprio nordica. No, ma lei quando litiga tira fuori il meglio di sé in dialetto misto pugliese e napoletano. Cioè, ma io la devo far sentire, una roba da...
1: Vogliamo un esempio concreto, vogliamo sentire.
0: Cioè, se hai tua figlia lì sotto mano, mi raccomando, oppure al telefono, fatti mandare un messaggio che poi ci inoltri.
1: Falla arrabbiare, inventati qualcosa che, di modo che lei si possa appunto arrabbiare. Voglio l'originale, cioè,
0: comunque,
1: non voglio lei che finga. Cioè,
0: incredibile.
1: Voglio lei, vero.
0: Cioè, non mi immagino neanche, perché noi abbiamo una crasi tra Campania e Puglia, no? Che di solito si assesta tra Benevento, Ivellina Can Fly e Foggia, appunto.
1: Ivellina Can Fly.
0: Esatto. Poi.
3: Ciao, sono Mino dalla provincia di Taranto. Guaglio, lasma ste, mamma lasse ste, canoie sciurnete che fece cal. Vito ci te ne vai, passa innanzi, vai, vai.
1: No, la prima parte posso dire di averla capita.
0: Fino a quando dice che fa caldo.
1: No, seconda, sì, fino a che dice fa caldo, sì, poi vuoto totale.
0: Passa avanti, vuoi per dire lascia stare, giusto?
1: E non dire sì, Giuseppe, sei pugliese, lo so anch'io.
0: È più o meno quello che ho detto io. Ok, va bene, poi.
4: Oh, ascolti ben, tu ragazzotto, sei tridir. Fiamoda, perché sennò arriva la salata.
0: Non me ne vogliate, ma io se sento una roba del genere, no, dico perfetto, la voglio con lo squacquerone. Cioè, io penso che mi stia chiedendo in che modo voglia la piadina.
1: Non
0: capito?
1: Ti viene, non
0: no,
1: ti viene,
0: cioè, è troppo simpatico come dialetto per aspettarsi una minaccia neanche troppo velata.
1: Questo cos'è? Il Veneto questo?
0: No, credo fosse emiliano. Romagnolo.
1: Non lo so.
0: Romagnolo, no.
1: Ditelo anche però di dove siete.
5: Ma allora, ma come un po' di me? Papagal, e nell'età ciappa papinu, Beagle!
1: Questo l'ho capito, questo è un
0: Beagle anche io.
1: Questo è un bresciano interessante, Brescia-Bergamo questo.
0: È un Brescia-Bergamo sì, questo. Sì. Sai che un attimo sbagliare tra le città...
1: Si arrabbiano poi,
0: Ecco, poi...
6: Sono un insegnante e quando devo sgridare i miei alunni uso il dialetto. Abito in provincia di Venezia e uso il chioggiotto che è estremamente efficace. Mi capiscono subito.
1: L'esempio, vogliamo l'esempio del chioggiotto.
0: Prof, vogliamo sapere com'è sto chioggiotto.
7: Purtroppo nel dialetto potentino si usa mettere in ballo quando si litiga molto, insomma, i parenti che non ci sono più.
1: Purtroppo però ha detto, mi piace comunque anticipato con un purtroppo.
0: Noi a Napoli abbiamo tre varianti. Allora c'è il chi te stra vive, cioè per i vivi, okay. Il chi te stra vecchie per i parenti anziani e il chi te stra morte.
1: Conoscevo solo il terzo.
0: No, quello è quello pesante.
1: Le prime due varianti non le conoscevo assolutamente. Chi te stra muore.
0: A me piace stravecchie, cioè quello secondo me è molto bello da sentire. Ne vogliamo altri al 331 80 90 101 nel vostro dialetto, ma identificatevi e geolocalizzatevi.

0: Radio 101.
1: Meravigliosa Radio 101.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
3: con la nostra app
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: paura anche questo. Ciao Luca.
1: Ho sentito poche H.
2: Però fa paura secondo me anche il tono della sua voce. Sì. Così, capito? Io se sento così il dialetto calabrese, io mi
1: capito? È un attimo che hai paura di essere portato sulla sigla.
3: Esatto.
1: Ho capito.
4: Poi. Allora, te diritti, quando ti dicono così e chi gli è, taste cheat e afekil che di chi è, sono pigli e te smascari. Ecco, buongiorno, Giuseppe, da Milano, col dialetto tursitano. Di dov'è Tursi, Fabio? Dai, non guardare Google. Un bacione, buona giornata.
1: No, sto guardando verso il live, Tursi.
2: Ci devi dire qualcosa?
1: Tursi?
2: C'è qualcosa nelle tue
1: dialetto
2: origini?
1: Dialetto tursicano?
2: Che noi non sappiamo.
1: Cos'è? Basilicata? Cosa sarà? Basilicata. Però Tursi, cioè, sono andato a intuito ascoltandolo, perché onestamente... come suggeriva anche Giuseppe Milano guardandomi negli occhi, non capivo dal...
2: Sono anche che esista io Tursi.
1: Ho capito. In Basilicata ci sono comunque dei posti che sono famosi a livello nazionale, altri invece che sono un po' purtroppo dimenticati. Ma
2: Basilicata c'è mica il tavoliere delle Puglie? No, non è in Basilicata. Lo vedi da lontano il tavoliere delle Puglie.
1: Che è il Monopoli?
2: No, da lontano lo vedi però, dalla Basilicata, sì. No? Sì, adesso mi documento perché non posso aver detto questa castroneria.
1: Il tavoliere è un po' una zona.
2: Ma là non è una catena montuosa.
1: Tipo tavoliere. Tavoliere.
2: Tipo i Monti Urali, no?
1: I Urali?
2: No, ma... so che sono dall'altra parte, cioè molto più lontano. Però
1: no, il tavoliere adesso, un pugliese davanti a me. Cioè, comprende praticamente la zona che va da Bari, la provincia di Bat.
3: Ci sono anche delle montagne nel tavoliere delle Puglie. Degli Appennini.
1: Qualche collina.
3: Vabbè, qualcosa c'è di alto.
1: Dove fanno il vino?
3: C'è un basso rilievo, dai.
1: Un bassotto rilievo. Va bene, dai, se avete voglia di continuare 331 80 90 101 la vostra voce. Enjoy the music.

0: Una buona giornata a tutti voi, ovunque ci stiate seguendo, in qualunque modo, app, radio, TV sul 67.
1: Io sto ancora cercando il tavoliere delle Puglie su Google.
0: E cosa hai trovato? Cosa hai trovato?
1: Effettivamente tipo la pianura padana. Non ci sono montagne.
2: Corri da Troni,

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Io penso a te ogni giorno.
7: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
8: Ho fatto un sogno.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: canzone che ti fa stare bene arriva ogni ora qui su R101.
1: Sembra un angelo caduto dal cielo.
0: Sembra un angelo caduto dal cielo.
1: Non c'è nada.
0: Non c'è nada, invece c'è nada, sentiamo.
2: Ciao, sono Silvia, la canzone che mi fa stare bene è Amore disperato di

0: disperato di Nada, canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi, con un messaggio al 331 80 90 101.
1: Nadangi.
0: Andiamo a chiudere anche un po' l'argomento legato al modo in cui vi arrabbiate, o meglio, che dialetto utilizzate. Sentiamo un po'.
2: Allora, ascoltiamo chi da me, Walter Du. Avevi bella scala pianta, quindi attacchi subito la salì e far di meter. Andiamo là, ciao. Ferrarese.
3: Ah, ferrarese questo.
0: Non ho capito niente, ma per questioni di origine,
3: capito,
0: ovviamente.
3: Vien giù dalla pianta, ho capito.
0: Vien giù dalla pianta, è vero, è vero.
3: Poi, poi svegliati.
4: Ah, ragazzi, io sono napoletano e vivo a Torino. Quando mi fanno proprio arrabbiare la gente perché lavoro con il pubblico, dico, voglio vivere poco, aretnea, io, via, via, toio.
0: Vedi un po' dove te ne devi andare, prendi la tua via.
3: Zero, questo è proprio zero. Cioè non
0: poi,
3: ho capito una parola.
0: Siccome il nostro Jeps, Giuseppe Milano, è comunque di Palo del Colle, in provincia di Bari, lui ci tiene a far sentire anche un estratto, diciamo, musicale di un duo di fratelli, fratelli Savino, i quali hanno fatto un pezzo, diciamo, rap legato al loro dialetto. Vuoi sentirlo?
3: Milanese?
0: No, è solo di Palo del Colle, del tavoliere.
3: Magari, in provincia, non so.
0: Sentiamo.

0: Potrebbe essere arabo per quanto mi riguarda.
1: Papà, sì, quelli, tipo lingua marocchina, così.
2: Io volevo un'analisi grammaticale, invece niente.
1: No, ho capito. Uefra lo dice. Uefra.
2: Wanna un po' come
1: all'inizio, Wanna all'inizio.
2: Guaglio.
1: Io pensavo dicesse Wanna fosse l'abbreviazione di Vannacci.
2: No.
1: Pensavo. E poi c'è un pezzettino dopo che dice Uefra, una roba del genere. Sì, sì, sono sicuro. La dice.
2: Wanna.
1: È l'unica cosa che ho capito. Uefra.
2: Vabbè, ho capito. Un passo alla volta, secondo me possiamo comunque farcela. Va bene. Noi fino alle 13 siamo qua con il Musazzi, Fabio De Vivo. Se avete voglia di restare con noi, ci fa molto piacere. Ci sono i Maroon 5. Questa è Memories su R101.

0: Gaia con Bossa Nostra qui su R101 alle 11 in punto con il Musazzi e Fabio De Vivo presenti fino alle 13.
1: Fino alle 13 con questo orario provvisorio, perché ricordiamo che il nostro ufficiale è 12.14.
0: Esatto, ciò che comunque risentirete a partire dal 31 di agosto, sempre qua su R101, ma fino al 14 siamo presenti in questo orario extended, un po' insolito, a cui magari alcuni si stanno anche abituando. Non fatelo.
1: No, comunque guardateci anche sul 67 del digitale terrestre.
0: Dai, la TV!
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Gerry Romano. L'accordo su Hormuz è vicino, oggi l'annuncio. Lo riporta il sito di informazione Axios, che parla di meccanismo provvisorio della durata di 60 giorni. La CNN rivela le scorte di missili USA sono a livelli pericolosamente bassi. Nuovi raid del Cremlino su Kiev, colpiti edifici residenziali, almeno 17 morti e 51 feriti. La Reuters scrive: lanciatori e missili balistici schierati in Russia dalla Corea del Nord. Secondo testimonianze, i droni ora prendono di mira le stazioni di servizio per terrorizzare i civili. Madrid sul chi va là teme che gli sbarchi a Ceuta non siano finiti. Tramite social gira una nuova sorta di chiamata per Ferragosto. Lite Spagna e Italia. Roma per ora non revoca le misure di blocco e la Moncloa si oppone a hub stranieri di raccolta migranti. 12enne accoltellato a Ponticelli, periferia di Napoli. Sarebbe stato aggredito da un coetaneo durante una lite. Raggiunto da due fendenti all'addome, non rischia la vita. Indagine dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica. Il taglio delle accise resta di 17 centesimi fino al 25 agosto, ma riguarda solo il gasolio. Giorgetti annuncia risorse per 245 milioni con riduzioni di spesa nei ministeri. La misura proroga quella in scadenza domani. Il diesel torna alla media di 2,10 euro al litro. Agli europei di Parigi Pellacani cala il poker d'oro nei tuffi e fa la storia. Chiara domina anche nel trampolino da 3 metri. 4 trionfi in altrettante gare. Nessun azzurro mai come lei. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Bacon.
1: Abbiamo sentito una patata abbaiare, perché una qua patata a farci compagnia la nostra Patong mascotte di R101 insieme a Zoe Lage, sua sorella.
0: Esatto.
1: Adriana, abbiamo anche Adriana qua, queste grida nelle orecchie.
0: Il Musazzi, Fabio De Vivo, ci siamo noi, c'è Giuseppe Milano in regia e ci sono due Adriana. Una è quella che abbiamo sentito, ma anche la Adriana cugina, di Virgin, la cugina che è qua in studio con noi. Adesso va di là, eh.

0: The Script, Will.i.am, Hall of Fame. Qui su R101 alle 11:07, il Musazzi, Fabio De Vivo. Una buona giornata a tutti voi, a chi si fosse eventualmente sintonizzato solamente adesso.
1: Allora, io so che Jeps è molto rapido, yeah. E ce l'hai la base di Vogue?
0: Ah, una base di Vogue, perché abbiamo voglia di parlare di moda, ma di moda di quelle brutte, insomma, di quelle che continuano a campeggiare, soprattutto in questo periodo, e di cui alcuni non riescono a fare a meno.
1: Però parlarne con sotto questa, vedi,
2: Vai di live.
0: Praticamente.
2: Appena parte, però. Diamo il giusto. La giusta enfasi alle nostre parole. Esatto.
0: Ho capito, non parte mai.
2: Non parte mai, però dai, vai, parliamo e basta.
0: No, stanno tornando praticamente di moda quei sandali orribili, un po' alla cartaginese, un po' alla Ulisse, quella roba. Ma per uomo, capisci?
2: Sono in fissa oramai.
0: Ho anche pubblicato, tra l'altro, nelle storie di Instagram proprio questa mattina una pubblicità di questi sandali all'Ulisse che gli uomini potrebbero mettere. La trovo una roba urrenda. Io
1: allora, per fortuna, e posso dirlo perché posso esprimere la mia opinione, per fortuna non ho mai visto nessuno ancora andare in giro con i sandali di
0: Ulisse. Ma il mio algoritmo mi odia, secondo me. Io comincio a pensare questo aspetto
1: qua. Qualcosa di male dovrei pure aver fatto.
0: Sì, perché comunque ho visto questa pubblicità e ho detto, ma com'è possibile che alcuni uomini riescano a mettere questa tipologia di sandalo ai piedi?
1: Me lo domando anch'io. Perché, ma già anche il sandalo normale, quello basso, ma pensate quello alto, proprio perché quello di cui stiamo parlando.
0: Quello alla schiava.
1: Esatto, il sandalo saraceno, ecco.
0: Il sandalo saraceno, esatto.
1: Quella roba lì, sulle donne è
0: da antico Saladino.
1: L'uomo, io non lo so, non ce l'avevo. Poi non si mettono mai limiti alla moda, però è una moda.
0: Beh, la dignità, però bisognerebbe
1: metterlo.
0: Moda
1: è una dignità, io non capisco.
0: La frusta ce l'hai, o se sei Indiana Jones o se mettessi i sandali qua. Va bene, quali sono quelle mode orrende di questo periodo che però avete notato? Parliamo sia dell'universo donna ma anche dell'universo uomo. Cioè quelle mode terribili, estive, che stanno campeggiando ma che proprio voi non sopportate.
1: Ma allarghiamo il tutto proprio alla moda in generale. Qual è quella cosa...
0: L'angolo dello schifo
1: che proprio né sull'uomo né sulla donna voi comunque riuscite a tollerare. Per esempio, io ho visto le scarpe col tacco da donna che hanno lo zoccolo, tipo, no?
0: Ma dei cavalli?
1: Sì.
0: Ma come, sì?
1: Adesso faccio vedere una foto.
0: Vabbè, raga, dai. I vostri messaggi, ora c'è Elisa. Sarà

Enjoy the music. 101. R.

0: Another qui su R101 alle 11:15, pezzo che piace particolarmente al nostro Giuseppe Milano, ci ha tenuto a dirmelo durante la canzone stessa, che è uno degli emblemi, se vogliamo, di questa estate 2026, anzi estate 2026.
1: Stop the pose.
0: Che pose?
1: Stop the pose.
0: Di mode che stiamo parlando, ma di mode oscene, perché come dicevo prima mi è capitato sotto mano, a seconda del mio algoritmo di Instagram che ormai mi odia,
1: sì,
0: un video terribile di un uomo con tanto di pelazzi pazzeschi che ha messo dei sandali alla schiava, quelli un po' alla peli di Achille.
1: Adesso vogliamo anche criticare i peli sulle gambe di un uomo?
0: No, è il binomio. Cioè vedere il sandalo alla schiava.
1: Come Ulisse comunque.
0: Come Ulisse,
1: come Achille pie veloce. Achille pie veloce.
0: Achille pie veloce.
1: Pie veloce, l'ha descritto così nell'Iliade.
0: Il peli di Achille.
1: Il peli di Achille.
2: Sono d'accordo con
0: che
2: voi.
0: Che poi non è i peli di Achille.
2: Sandalo saraceno per uomini, terribile, orribile, ma che brutta idea, ma a chi è venuto in mente? Mamma mia, aiuto.
0: Ai marchi di moda, e il paradosso è che questa roba qua viene venduta un sacco. Tra l'altro prima il Musazzi mi ha fatto vedere appunto di quest'altra foto orrenda di scarpe che emulano proprio lo zoccolo di cammello, tanto per intenderci. Quanto costano più o meno?
1: 900 euro.
0: Come 900?
1: 900 euro. Lo trovate così online al momento, lo trovate. Le ho anche comprate. No, scherzo. Continuiamo con la moda orrenda.
3: Per le mode proprio che non si possono vedere, la mutanda uomo sotto il costume al mare.
0: La mutanda con la scritta uomo credo che sia una roba veramente...
1: Achille pie veloce, devo fare una rettifica, è un romanzo di Stefano Benni.
0: Ah, ok.
1: Stefano Benni, quello che ha scritto anche Bar Sport, Terra, un libro straordinario, credo l'ultimo che io abbia letto nella mia vita nel 2004.
0: Però magari ha a che fare con Gino Cervi.
1: No, Gino Cervi 51, Miracolo a Milano.
0: Va bene, dai, vogliamo parlare di mode orrende, quelle che proprio non sopportate, universo uomo, universo donna, al 331 80 90 101, quelle cose che vi fanno veramente schifo. Ok.
4: Sei partito.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Berlino di Ernia qui su R101. Secondo te lui, quando si è comunque insignito di questo nome, ha pensato se fosse di Scala Inguinale?
1: Ma secondo me c'entra, adesso dovrei informarmi, però c'entra secondo me proprio l'Ernia.
0: Adesso che vediamo.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
6: Apri R101.
5: R101.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
12: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
11: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
12: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Tutto è possibile.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Non vivo più senza te. Mi distraggo sempre durante i video di Biagio Antonacci. Non riesco a capire quanti bottoni della camicia avesse sbottonati in quest'ultimo.
1: 100.
0: 100?
1: Tutti.
0: Così tanti?
1: Tutti. Anche la patta proprio.
2: È un tutt'uno.
0: È come una tuta di
1: però
0: Spider-Man.
1: Posso dire quanti anni ha Biagio Antonacci?
0: 60 li ha superati. Se arriva
1: a 60 anni così, voglio dire, io vado in giro nudo. Guarda.
0: No, ma va bene stare anche senza mutande. C'ha ragione. Va bene, detto questo, parliamo di mode urrende invece qui in diretta su R101. Cioè di quelle mode estive e non che proprio non sopportate viste su qualcuno.
1: Sì, sentiamo.
3: In realtà, più che le scarpe a forma di zoccolo di cammello, c'è un'altra cosa a forma di zoccolo di cammello che lì invece è top di gamma. Chi vuole intendere, intenda.
0: Abbiamo inteso tutti, però adesso scendere sul becero così alle 11:27 del mattino, too much.
1: Mi dissocio.
0: Esatto.
4: Ciao, sono Giovanni da Reggio Emilia. Io proprio quello che non tollero assolutamente sono le calze con le ciabatte. Per me è uno schifo totale.
0: È una roba
1: moda che arriva dalla Germania.
0: No, ma è una roba schifosa. Cioè, tu li vedi proprio con questa calza di spugna bianca e la ciabatta. È una roba, ragazzi, oscena, orrenda.
1: Io non apprezzo neanche, ma va molto tra i giovanissimi la calza di spugna.
0: Comunque, quella bianca.
1: Sì, tirata su fino.
0: Sì. Cioè,
1: anche con le scarpe da ginnastica. A me piace a tanti, a me è proprio. Ma è la calza di spugna che a me faccio fatica.
0: La calza di spugna. Solamente se vai, cioè nel mio caso solamente se vado ad arrampicare, ma tra l'altro tirata in giù, cioè non messa su come se fossi di Friburgo.
1: Io non faccio test sulle calze perché ho solamente quelle da ufficio, io il filo di Scozia tirato su,
0: ragazzi,
1: fino al ginocchio.
0: Musazzi, anche se va a fare sport, viene con me appunto ad arrampicare, c'ha le calze in filo di Scozia con disegnato sul Duomo, cioè per farvi capire l'antifona.
1: Sono belle.
0: Ecco.
5: Una moda che trovo veramente orrenda sono le unghie chilometriche delle donne, chilometri di unghie per non riuscire a fare niente con quelle unghie lunghe.
0: Beh, anche quelle dei piedi.
1: Ho chiesto, io ho provato a chiedere a una ragazza che aveva le unghie tipo, non ti dico bagianate, almeno 12-13 centimetri.
0: Ma che è un giaguaro.
1: Ho chiesto come facesse dopo aver espletato la B.
0: E ti ha graffiato.
1: No, ma no, non c'entravo niente. Io ho solamente chiesto a titolo informativo, ha detto che si riesce benissimo. E con una bottiglietta dell'acqua le ho chiesto anche una simulazione e effettivamente è riuscita.
0: Ma
1: che dire, questo è quanto.
0: Ma sai che sono curioso, ma neanche troppo, devo dire, di vedere, eh?

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi!
4: Ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore?
5: Da Valmontone a Bergamo!
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare. E voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
1: Con la nostra app.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: IEM qui su R101. Va che c'è una cosa a cui ancora non hai pensato tu oggi.
1: Al gioco che dovremmo fare dopo.
0: O l'hai pensato?
1: Allora, sto pensando prima di fare ancora un cosage in Dizianci.
0: Ok, perché
1: non è male, mi piacciono.
0: Va bene, no, perché ti ho visto troppo rilassato. No, poi magari mi arrivi a ridosso.
1: Io quando scarico i giochini sul telefono, poi
0: la fine.
1: È la fine. Sono a livello 472 dei tirare giù i barattoli con la pallina. Capito?
0: Ah, ok, non quello delle palline che si incanalano.
1: Quello sono arrivato all'800 più o meno il livello. Poi ho cambiato telefono, non mi ha scaricato il livello a cui ero arrivato, e quindi niente.
0: Va bene, perfetto. Con voi invece stiamo parlando di mode orrende. Ce ne sono parecchie in giro. Poi de gustibus non disputandum est. Però, insomma, ci sono delle robe che sono veramente terribili.
1: Latinismo mi è piaciuto.
0: L'unico che so. Vai.
2: Lupus. Io non sopporto e non capisco questa moda del pareo sopra i jeans. Con 40 gradi già i jeans fanno caldissimo, e più in sopra un pareo a bandana. Una cosa orrenda.
0: Ma non l'ho ancora visto.
1: Ma neanch'io. C'è jeans sotto e il pareo sopra.
0: Sì.
1: Ma no, ma cosa sta dicendo? Ma dove?
0: Ma mandateci delle prove fotografiche.
1: È possibile, non hai visto sta roba.
0: Al 331 80 90 101, dai.
3: Ciao Bonazzi. Ciao. Io sinceramente nelle donne non sopporto quando vanno in spiaggia tutte truccate, con mascara, rossetto e fondotinta. Non lo so, è una cosa che veramente io non riesco a tollerare. Bacioni.
1: Pensa a lei, quando è in spiaggia lì, sta prendendo il sole, a un certo punto arriva una ragazza truccata e cosa si inalbera.
0: Ma io credo che lì sia un po' una forma di la butto lì, poi potete anche insultarmi. Credo una forma un po' di insicurezza.
1: Beh, c'è da dire che comunque ci sono i trucchi waterproof.
0: Esatto, però non prendi il sole. Cioè, se tu comunque ti spalmi una litrata di fondotinta
1: di waterproof
0: sotto, non prendi il sole. Ok, vai a preservare la pelle, però non so, boh, che è?
1: Waterproof.
0: Ah, ok.
1: Nuova canzone di Bruno Mars.
0: Per non parlare, tra l'altro, di chi in questo periodo 50 gradi all'ombra mette appunto gli stivalazzi e gli short per andare ai concerti.
1: C'è un paio d'anni che c'è questa moda, eh. Un annetto

0: incredibile lui, Bruno Mars, Oh My Soul, qui su R101.
1: Sembra incredibile, ma è tutto vero. Bruno Mars ha fatto On My Soul.
0: È vero. E ha fatto anche il concerto a San Siro, due volte.
2: All

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero.
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Lo sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
3: E come ogni ora, anche quest'ora, la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
2: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
9: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
10: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
11: Mi racconti qualcosa della mamma?
10: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: qua che arriva la canzone che ti fa stare bene, quel momento scelto completamente da voi mandando un messaggio al 331 80 90 101. Una canzone che magari aleggia un po' nel vostro cuore, che avreste voglia di riascoltare qui su R101.
1: Ciao ragazzi, Viaggio da Napoli, la canzone che mi farebbe stare bene è 21 Gum dei Green Day. Ciao R101.

0: insomma, il primo si è assentato per un attimo, credo avesse un fax da mandare. Va bene, un po' di messaggi magari ultimi da parte vostra a proposito delle mode orrende, sentiamo.
1: A parte che uno può vestirsi come vuole, però vero, prima guardatevi allo specchio. La cosa che non mi piace assolutamente, non so se ci sono ancora, gli stivali da donna con la punta tagliata sulle dita. Orribili.
0: Esistono, amica mia, esistono. Ne ho visti anche quest'anno, devo dire. Comunque è vero, ognuno può vestirsi come vuole, però anche il giudizio, anche un po' scherzoso, credo che comunque ogni tanto ci sia. C'è Sam Smith con Mary J. Blige, Stay With Me.

0: Baby K qui su R101 a ridosso delle 12. Sapete che noi fino alle 13 siamo qua.
1: Siamo qua e l'ultima ora è dedicata interamente al gioco.
0: Esatto, sarà un'ora ludica, un'ora triviale, un'ora dove avremo modo comunque di giocare e mettere in palio qualcosa di tangibile, così come facciamo ogni giorno.
1: Allora, qualcuno ha rivendicato la notte di fuego con Paolini?
0: Ah, una vabbè, domanda. Che alla fine non ha dato?
1: Non lo so.
0: Paolini!
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
0: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Gerry Romano. In corso a Roma una maxi operazione della Guardia di Finanza. Nel mirino le stazioni di servizio. Dopo la denuncia dei meccanici sui carburanti allungati e annacquati, fiamme gialle nei distributori della capitale. In particolare focus sul gasolio, più facilmente adulterabile. Giorgetti all'UE, si aumenti la spesa per l'energia dello 0,6% del PIL, 14 miliardi, e dello 0,9% per la difesa, 21 miliardi. Dalla Camera il titolare dell'economia precisa che l'uso della clausola di salvaguardia esclude misure temporanee come il taglio delle accise. Nuovi raid del Cremlino su Kiev, colpiti edifici residenziali, almeno 17 morti e 51 feriti. La Reuters scrive: lanciatori e missili balistici schierati in Russia dalla Nord Corea. Secondo testimonianze, i droni ora prendono di mira le stazioni di servizio per terrorizzare i civili. Accordo su Hormuz vicino, oggi l'annuncio, lo riporta il sito di informazione Axios, che parla di meccanismo provvisorio della durata di 60 giorni. La CNN rivela le scorte di missili USA sono a livelli pericolosamente bassi. L'amministrazione Trump smentisce. Madrid sul chi va là teme che gli sbarchi a Ceuta non siano finiti. Tramite social gira una nuova sorta di chiamata per Ferragosto. Lite Spagna-Italia. Roma al momento non revoca le misure di blocco e la Moncloa si oppone a hub stranieri di raccolta migranti. Agli europei di Parigi Pellacani cala il poker d'oro nei tuffi e fa la storia. Chiara domina anche nel trampolino da 3 metri. 4 trionfi in altrettante gare, nessun azzurro mai come lei. Bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Su R101, come ogni giorno noi presenti per un paio di settimane fino al 14 di agosto, dalle 10 del mattino sino alle 13.
1: Esatto, poi torneremo dopo, faremo le ferie, vacanze. Dopo le vacanze rientreremo il 31 agosto con il nostro classico orario 12-14.
0: Esatto,
1: con noi,
0: che è un nome tra l'altro quell'orario lì.
1: Bonazzi di R101, ma i Bonazzi di R101 è anche adesso, non è che dobbiamo identificarci.
0: Ma c'è uno privato della sigla.
1: Lo so, ma c'è Jeps Milano.
0: Jeps Milano, il Musazzi, Fabio De Vivo insieme. We'll

Io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Capolavoro di Vasco, come nelle favole, qui su R101 alle 12:07, voi presenti in diretta con noi, il Musazzi, Fabio De Vivo. Non lesiniamo mai quando si tratta di giocare.
1: Mai, infatti stiamo per fare la prima manche di Indiziangi.
0: Sai che c'è una novità?
1: Sì.
0: Abbiamo una sigla. Tre anni ci siamo guadagnati
1: la sigla del gioco di Indiziangi.
0: Pezzaccio. Voglio mettere la DJ set.
1: Non è male, bella, eh?
2: Con il Musangi.
1: Con il Musangi. Perché io sono Musangi?
0: Perché è tutto brasiliano.
1: Sono Musangi e The Live. Musangi e The Live pronti a presentarvi la prima manche e unica di Indiziangi.
0: Comunque vogliamo ringraziare il nostro Jeps che ci ha formulato questa sigla nel giro di...
1: E adesso
0: 40 secondi
1: si metterà all'opera per farci anche la sigla di Cosage.
0: Non si torna più indietro, è un po' come l'effetto Veblen, cioè non riesci più a tornare indietro quando hai una sigla.
1: Con il Musangi e The Live.
0: Sigla!
1: Posso dare gli indizi con questa base
0: sì
1: sotto?
0: Mi viene voglia quasi di muovere un bacino che non ho.
1: Però noi daremo degli indizi per indovinare un personaggio misterioso. Facciamoci seri.
0: Scusa?
1: Vai, capito? Non ci faremo mai più seri per questo gioco. Grazie a questa Brasi

0: posto.
1: Mi sono sfogato abbastanza.
2: Per me potremmo anche rimetterla volendo, però ecco, abbiamo degli orari da rispettare. Allora, niente, mi viene anche più. Tre indizi per indovinare il personaggio misterioso. I tre indizi sono i seguenti. Nato in un... almeno la base di chi vuole essere milionario, mettimela, hai messo tutto, 60 volte in disianci, mi ci perdi qua.
1: Va bene,
2: va bene, dai, fa niente. È nato in un secolo e morto nel successivo.
1: Ok.
2: È considerato il più rappresentativo del popolo inglese.
1: Sì.
2: E ultimo indizio, già celebre in vita, divenne poi ampiamente famoso dopo la morte.
1: Ce l'ho.
2: E adesso metti la sigla.
1: Ce l'ho.
2: Sì, chi
1: Iggy
2: è?
1: Pop. Iggy Pop. Però non è morto.
2: Non è morto. Scusate. Iggy Pop. Un po' sciancrato, ma non è morto. Un po' tanto.
1: Vabbè,
2: ma non
1: con
2: è
1: quello morto che ha assunto nella vita, ragazzi.
2: Anzi, è incredibile che sia ancora vivo Iggy Pop. Comunque, non è Iggy Pop.
1: Al volo di nuovo.
2: Nato in un secolo e morto nel successivo. È considerato il più rappresentativo del popolo inglese. E già celebre in vita, divenne ampiamente famoso dopo la morte.
1: Sigla!
2: Chi è? 3 3 1 80 90 101.
1: Sono gasato.
2: Con il Zanji.
1: Zanji. Beh, signori,
2: alta scuola. Alta scuola.
1: Ma hai sentito tra l'altro l'attacco tra le due cose?
2: Io pensavo fosse ancora la sigla questa qua dei Weekend. Invece no.
1: Professionalità.

0: Vento qui su R101 mentre giochiamo a Dindizianji con il Musangi e Fabio De Vivo.
1: Abbiamo un terzo incomodo qua che è il premio per chiunque appunto indovini.
0: Perché il premio qual è?
1: Il premio è... scegli te Paolini.
2: Ciao, sono il premio.
0: Capito? Ma in qualità di premio tu ti devi immolare fisicamente nei confronti di colui, ma soprattutto mi auguro con lei abbassati un po'.
2: Se ho visto che sono
1: una cena.
2: Aspetta che mi abbasso,
1: notte. Ma perché quella lì è la posizione
0: del stammi in squat, per favore, come farebbe la bussolina.
2: Va bene?
3: Sedas giù sulla cadrega.
2: Grazie per la cadrega.
3: Prego.
1: Intanto parliamo noi. Gli indizi per indovinare il personaggio misterioso sono i seguenti.
0: Vai.
1: Nato in un secolo e morto nel successivo. È considerato il più rappresentativo del popolo inglese. E già celebre in vita, divenne ampiamente famoso dopo la morte.
0: Tu in qualità di premio, perché una doppia valenza, puoi anche tentare di indovinare il personaggio.
1: E se lo indovini
2: non so
1: passerai
2: se
1: una
2: notte Walter
1: con...
2: Nudo.
1: Sì.
0: Walter è inglese, quindi Walter Nude.
2: Beh, è nato a Oxford, no?
0: Walter Naked.
4: Sean Connery.
1: Paul Newman non è Paul Newman, no.
5: Uè, sarà mica Winston Churchill.
1: Non è Winston Churchill?
4: Per me è Patrick Swayze.
0: Allora, chiediamo ad Aldo Premiolini.
2: Scusa, rido perché fa di Swayze.
1: Chi
2: mi piace
1: è?
2: Come
1: Swayze.
2: Non lo so.
0: Niente.
2: Non lo so.
0: Ma senti, ma tu in qualità di premio cosa senti di offrire a colei?
2: No, allora lui? Io posso portare. Ho preso un robottino che lava i pavimenti. Posso portare quello che fa i pavimenti. Se
0: ma
2: non ce l'avete
0: delle gioie,
1: no, devi regalare. No, cioè, il premio sei tu. Capisci?
2: No, ma cosa posso fare io?
1: Sono tante insomma. Cose potresti fare eventualmente.
0: Sai cosa vuoi fare?
2: Sì.
0: Come te la cavi col ballo?
2: Qualcosina.
0: Abbiamo la base.
2: Non ci sono.
0: Vai.
1: Fa tutto così schifo. Chi è il personaggio misterioso? 331 80 90 101. Chiudiamola qua, The Live, ti prego.

0: Soisi, Olivia Dean qui su R101 mentre stiamo giocando ad Indiziangi.
1: Indiziangi, allora, nato in un secolo e morto nel successivo, è considerato il più rappresentativo del popolo inglese, già celebre in vita, divenne ampiamente famoso dopo la morte. Chi è?
0: Tocca a voi indovinare.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Una produzione Top Ten Group.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 € e da giovedì, torre di apprendimento a 39,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
9: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a 1248,65 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
13: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
14: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
13: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
14: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 €. Tutto è
3: possibile. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Bastano 4,95 € per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 €. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: un pezzo dannata qui su R101 mentre stiamo giocando ad indizianci, ma bisogna fare presto. Quali sono gli indizi?
1: Nato in un secolo e morto nel successivo, è considerato il più rappresentativo del popolo inglese e già celebre in vita divenne ampiamente famoso dopo la morte. Chi è?
2: Ragazzi, è Charlie Chaplin.
1: Charlie Chaplin. No, non è Charlie Chaplin. No, no, no, no.
3: Secondo me è William Shakespeare.
4: Potrebbe essere William Shakespeare.
5: Potrebbe essere William Shakespeare.
0: Dimmelo te, Shakespeare.
1: William Shakespeare, nato nel 1564 e morto nel 1616, è considerato il poeta più rappresentativo del popolo inglese e poi appunto è diventato ancora più celebre dopo la sua morte. Ma...
0: esatto, esatto, ma non ci perdiamo qua perché abbiamo deciso di fare un gioco nel gioco, quindi da indizianci passiamo a Cosage, che ormai ha approfittato comunque del fatto che qui con noi abbiamo Giuseppe Milano e gli abbiamo fatto realizzare un'altra sigla.
1: Sigla di Cosage.
0: Cosage. Pezzaccio.
1: Cosage.
0: Cose tectoniche.
1: Cosage.
0: Senti.
1: Cosage.
0: Manco a Tomorrowland.
6: Con Musangi e Delay.
1: Il gioco è lo stesso di indizianci, solamente che bisogna appunto indovinare un oggetto, un monumento, una struttura comunque inanimata.
0: Ma tu l'hai sentita bene la sigla?
1: Sì, adesso la rimettiamo. E in base a questi tre indizi che dopo la sigla vi daremo. Prego.
7: La sigla?
1: No, la sigla, non stai ascoltando. Allora.
0: Usage. Poi è franchino, eh. Bambolina. Pezzaccio, ragazzi.
1: Chi vuole essere milionario?
0: Al volo di nuovo.
1: I tre indizi per indovinare la struttura, il monumento, sono questi. È alto. No, ho sbagliato.
0: Che?
1: Scusate, stavo leggendo Cosage della settimana scorsa. Allora, la sua costruzione è iniziata nel 1933 e conclusa 4 anni dopo.
0: Sì.
1: Il suo colore non è tra i colori primari e è interamente fatto in acciaio.
0: Ce l'ho, il resort di Fernando Broce.
1: È fatto tutto in acciaio, non c'è una palafitta di legno.
0: Non lo so.
1: Non è il resort di Fernando Broce.
0: Dai, al volo, indovinate voi, 331 80 90 101 la voce. Ancora.
1: Cosage.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao adio!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101.

0: Marcomi qui su R101 alle 12:39 minuti. Noi stiamo giocando a Cosage.
1: Cosage, qual è quell'oggetto, monumento che corrisponde a questi tre indizi? La sua costruzione è iniziata nel 1933 e conclusa 4 anni dopo. Il suo colore non è fra i colori primari e è interamente fatto in acciaio. Che cos'è?
2: Vai.
3: Ciao, la risposta al quiz è la Torre Eiffel.
1: No, Torre Eiffel è stata costruita nell'Ottocento, non so precisamente quale, ma nell'Ottocento.
2: Ok.
4: E l'Empire State Building.
1: L'Empire State Building è stato costruito a cavallo tra il 1930 e il 31.
0: Perché questo invece quando?
1: È iniziato nel 33 e conclusosi appunto 4 anni dopo, quindi nel 37.
0: Provate a indovinare voi. Enjoy the music.

0: Karol G, direttamente su un pezzo del passato di Manu Chao, Viajando por el mundo.
1: Allora, tra poco la canzone ti va a stare bene, poi andremo a svelare qual è questo oggetto misterioso di Causage.
0: Esatto, di questa manche di Causage qui su R101.
2: Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di R101, ma non mi sono ben chiari.
1: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è,
0: okay,
1: ogni
0: okay.
1: ora.
0: Un altro magari?
1: Non so cosa ci penso.
0: Ah, va bene.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
8: Mi racconti qualcosa della mamma?
7: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
9: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAE 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
13: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
12: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
13: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
12: È buonissima!
13: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
12: E per risotti cremosi?
13: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
14: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
15: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
14: Ok.
15: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
14: Oh no!
15: Il sole che splende...
14: No, ti prego, no!
15: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
14: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
16: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: cosa c'è la canzone che ti fa stare bene?
1: È una scelta talvolta sbagliata, come in questo caso, perché mandare ad agosto una canzone che si intitola September non mi sembra adeguato.
0: Vabbè, ma perché si è avanti talvolta. Chi è che c'è?
2: Ciao R101. Ciao. Una canzone che mi fa stare bene September, The Year, Wind and Fire.
0: Comunque un pezzaccio, eh.
1: Sì, ma non richiama l'estate.
0: Un po' ce n'è qualcuno che si chiama August?
1: Un po' come mandare adesso Wake Me Up When September. Ehi,

0: Earth, Wind and Fire qui su RR101, soprattutto Fire. 12:51 minuti insieme alla canzone che ti fa stare bene.
1: I Fire non moriranno mai.
0: Mai.
1: Andiamo a chiudere la manche di Cosage The Live.
0: Che cos'era?
1: È un gioco semplicissimo. Noi vi abbiamo appunto dato 3 indizi riguardanti un oggetto e voi state provando o avete indovinato l'oggetto in questione. I 3 indizi sono: la sua costruzione iniziata nel 1933 e conclusasi 4 anni dopo nel 1937. Il suo colore non è tra i colori primari e è interamente fatta in acciaio.
0: Ce l'ho! Patong. È una Patong!
1: Patong, guarda lì Patong, che bella che è.
2: Ragazzi, Raff. Il palazzo delle poste di Napoli. Essendo di Napoli so che è stato iniziato il 33 e finito il 37.
1: Non è quello, è un palazzo, non sarà non lo so, non è quello, no. Comunque no.
3: Il ponte di San Francisco,
0: esatto.
4: Golden Gate Bridge, Giuseppe da Monza.
5: E il Golden Gate Bridge di San Francisco.
1: Allora, il Golden Gate Bridget
0: Jones.
1: E il ponte di San Francesco, non San Francisco. Esatto, vabbè, comunque però... sì, perché appunto è iniziato nel 33 fino al 37. Il suo colore non è tra quelli primari perché è interamente arancione e è fatto in acciaio.
0: Cos'è? Ero gasato dalla sigla.
1: Ripetiamola.
0: Senti che cassa che arriva.
1: Avete giocato tutti a Cosage. Vi ringraziamo per la partecipazione. Siete stati immensi.
0: Immensi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Basta il tempo di un fiore per questo canto d'amore di Angelina Mango, Marco Mengoni, per andare a chiudere queste tre ore insieme. Passate, sì, devo dire, decentemente.
2: Nel migliore dei modi, ecco, in compagnia appunto di Fabio De Vivo, il Musazzi, in regia, una presenza straordinaria che si riconfermerà domani, il nostro Jeps.
1: Giuseppe Milano. Salutiamo e ringraziamo Claudio Randone che subentrerà al posto di Jeps insieme al nostro premio per eccellenza Aldo Paolini.
2: E a noi, a Dio piacendo, ci vediamo, guarda, sentiamo domani dalle 10.
1: Posto così.
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Ciao, sono Ligabue.
5: Ciao, sono Annalisa.
6: Ciao, sono Damiano David.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
8: Ciao, sono Marrakesh.
9: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
10: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
11: Ciao, sono Alfa.
12: Ciao, sono Tiziano Ferro.
13: Ciao, sono Ultimo.
14: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
15: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
16: Grazie a tutti!
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Una buona giornata da Mattia Venini. Per il sito di informazione Axios, l'accordo tra Stati Uniti, Iran e Oman su Hormuz è vicino. Potrebbe essere raggiunto oggi o domani, ha annunciato Trump. Ma dai media di Teheran filtra che l'intesa non prevederebbe l'immediata riapertura dello stretto e che Washington è in realtà esclusa dai colloqui. Un altro pesante raid russo ha colpito Kiev nella notte. Il bilancio è di almeno 17 morti. Gli intercettori avrebbero potuto salvargli la vita, ha commentato Zelensky. Intanto, secondo Reuters, la Corea del Nord ha iniziato a schierare un'unità missilistica in Russia per attacchi contro l'Ucraina. A Roma, Guardia di Finanza all'opera per controllare la qualità dei carburanti venduti nei distributori, nel mirino dei finanzieri in particolare il gasolio, più facilmente adulterabile. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici sui rifornimenti annacquati, riportata da ADN Kronos. L'Italia chiederà all'Unione Europea di poter spendere lo 0,6% del PIL per l'energia e lo 0,9% per la difesa. Lo ha annunciato Giorgetti alla Camera, riportando in merito alla clausola di salvaguardia nazionale. L'attivazione, ha precisato il ministro, esclude misure temporanee come il taglio delle accise. Tragico incidente sul lavoro stamattina a Carrara, dove un operaio di 44 anni è morto schiacciato da alcune lastre di marmo. Inutile il tempestivo intervento dei soccorsi. Operatori al lavoro per chiarire le dinamiche della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Agli europei di nuoto in corso a Parigi arriva un'altra medaglia per l'Italia. Gregorio Paltrinieri, bronzo nella 5 km. È stata una gara durissima, ha ammesso l'azzurro dopo la prova. Per lui è il primo podio della rassegna. Oro per il tedesco Welbrock, già vincente ieri nella 10 km. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Eccomi qua, sono Aldo Paolini con voi per le prossime ore. Saluto e ringrazio anche Claudio Randone che è con me in regia. Voi family di R101, come va? Dove siete? Cosa fate? Buon appetito, buona pausa pranzo a tutti in nostra compagnia. Salutiamo anche coloro i quali ci stanno guardando dal canale 67 del Digitale Terrestre. Arriva l'ottima musica, sempre su R101, Daft Punk, Pharrell Williams con Get Lucky, R101.

0: Fare Williams con Get Lucky qui nel pomeriggio di R101. Come sempre siamo nella pausa pranzo e quindi grazie perché siamo così già digestivo mentre mangiate. Siamo quella cosa un po' leggera e quindi siamo contenti di essere con voi. Parliamo. Sì, chi c'è?
1: Mentre ascolto R101 e Paolini, sì? Guarderò il derby di Milano Inter Milan. Alessandro Dalodi.
0: Giusto, giusto. Ciao Alessandro Dalodi, è vero che c'è il derby Inter Milan, Milan Inter, quel che l'è, in Australia. Giusto, dalla una, quindi proprio da questo istante, da sette, da quasi otto minuti. Amici, parliamo, visto che parliamo di pausa pranzo e di cose da mangiare, andiamo a parlare di carburante. Hanno scoperto che dai noccioli delle olive il carburante del futuro, cioè praticamente grazie ai noccioli delle olive si può arrivare del metano verde. Quindi insomma, veramente c'è di quella cosa, non si butta via niente, mi sembra quello con le orecchie che fa così, ok, ma anche dall'olivo non si butta via niente, quindi pensate, anche dai noccioli si può arrivare del metano verde, quindi insomma del carburante verde, insomma non estratto da altre fonti, ecco. E vi chiediamo così, se volete, famiglie di R101, quando avete bisogno di carburante, parliamo di carburante, e dite, non so, per esempio, sono molto stanco, sono stanca, ho bisogno di, qual è quella cosa, quel alimento che vi dà il boost per almeno un'oretta, un'ora e mezza, due ore, che vi dà quella, quella accende i motori o riaccende i motori. Aspettiamo il vostro messaggio sull'alimento che accende appunto i vostri motori, riaccende i vostri motori al 331 80 90 101. Sabrina Carpenter.

0: scusa, lo siento, i pinguini tattici nucleari qui su R101. Buon pranzo a tutti, con me Aldo Paolini, parlando di carburanti, parlando del fatto che grazie a questi noccioli, chiamatelo un po' come volete, con delle olive, insomma, si ricava del carburante verde, quindi si sprigiona del metano verde. Beh, ecco, abbiamo chiesto a voi quale carburante utilizzate per avere quel boost di energia immediato. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, quando mi sento giù che ho bisogno di un boost di energia,
0: sì,
1: io vado su fegato di fegato bovino con le cipolle.
0: Quella.
1: E mi metto anche un po' di cavolo toscano passato in padella, e proprio bisogno di quello ferro lì, di quello, mi sento molto molto bene dopo qualche ora addirittura.
0: Dopo qualche ora si sente bene, quindi praticamente c'è questo putpourri di robe interessante. Poi leggera anche questo, la leggerezza. Poi
2: l'alimento che in ogni momento può, sì, darmi il boost, il carico per qualche ora, è la Nutella. Soprattutto in inverno, un paio di cucchiaini di Nutella,
0: voli,
2: proprio energia allo stato puro.
0: Energia allo stato puro, grazie amico. Noi siamo contenti di sapere un po' il vostro carburante quando andate in emergenza. Cosa mangiate? Aspettiamo la vostra risposta, il vostro racconto al 331 80 90 101. Somber adesso con Homewrecker.

0: Home Wreck nel pomeriggio di R101. Quando avete bisogno, di carburante immediato, quindi parliamo di cibo, cosa mangiate, cosa assumete? Raccontateci un po', family di R101, al 331 80 90 101.
1: Gli italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Sì. Ameconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Ameconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
2: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
1: Arriva subito.
3: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
4: Io penso a te ogni giorno.
5: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
6: Ho fatto un sogno.
7: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
8: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Allora ha deciso, montagna.
11: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
10: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
11: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
10: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
11: Mi hai convinto, prenotiamo.
12: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
13: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
15: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Begin, il pomeriggio di R101 alla 1:26 con me Aldo Paolini, parlando di cibi che diventano subito carburante spendibile per voi. Cosa assumete quando avete bisogno di energia improvvisa, subito? Cioè quella cosa tipo siete in ufficio e ho bisogno di stare, mi cala la palpebra, oppure magari siete a scuola. In quei momenti lì, sapere un po' cosa assumete. Sentiamo.
1: Il mio carburante, soprattutto al mattino oppure il pomeriggio,
0: sì,
1: che sia in estate e inverno, è il latte con i biscotti.
0: Qui latte con i biscotti, quindi in ufficio non si può. Beh, ci sono i microonde nei vari uffici, quindi magari tra una call e l'altra col biscotto, meraviglia, grazie. Poi
2: ovviamente uova. Me l'ha insegnato mio figlio anche prima di andare in palestra, prima di una partita di calcetto. Uova,
0: me l'ha insegnato mio figlio, che poi è vero, alla fine i figli vengono per insegnare a noi grandi, effettivamente è quella cosa lì. Uova, le uova sono subito carburante. Aspettiamo però la vostra ricetta, cioè cosa assumete voi per avere il carburante immediato? Qualcuno scrive tra tanti messaggi il cioccolato, beh, sa va san dire, il cioccolato è subito energia pura, ma aspettiamo la vostra al 331 80 90 101 con il vostro racconto, soprattutto con un bel messaggio vocale e la vostra voce unica al mondo. Adesso Dua Lipa con Be The One.

0: sette e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

Qui su R101 con me Aldo Paolini, parlando di cibi subito spendibili per un carburante immediato e per dare quel boost di energia che uno ha bisogno, magari in ufficio, magari mentre sta guidando. Salutiamo coloro i quali stanno guidando in questo momento in compagnia di R101. Allora, ciao R101, io quando sono distrutta mi basta una banana, non so cosa abbia dentro, ma mi rimette in moto più del caffè. Grazie amica, firmatevi se potete, ragazzi, mettete il nome. Ciao R101, le patatine in busta. Quella, questo non l'avrei mai detto. Mai. Lo so, non è il massimo della salute, ma quando crollo apro il sacchetto e mi cambia proprio l'umore. Quindi c'è qualcosa di psicologico dentro. Cioè, al di là proprio che c'è. Complimenti. Però la patatina in busta non l'avrei mai detto. Poi, il mio carburante è quel formaggio che si gratta, ragazzi. Ok, è quello lì. Apro il frigo, due scaglie al volo e riparto. Quello anch'io spesso quella cosa lì. Mi succede. Ciao R101, quando sono in riserva mi serve una pizza bianca appena sfornata. Ma anche lì, dove la trovi in ufficio? Cioè, avete un forno? Ci può stare? Magari a scuola vai dal bidello, scusa, mi sforni una focaccia calda per favore, arriva subito. E arriva il cameriere tutto vestito di bianco. Ecco, prego. Va bene, aspettiamo i vostri messaggi. Sempre qui un bel messaggio vocale con la vostra voce al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Coca-Cola qui su R101, chissà, magari proprio questa bevanda zuccherata dà quell'energia che a qualcuno serve per uno spunto, un boost immediato, o magari ascoltare proprio la radio.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: E se vi dicessi che ogni ora c'è il vostro turno, se vi dicessi che ogni ora tocca a voi scegliere la canzone qui su R101, è in realtà perché c'è la canzone che ti fa stare bene. Aspettiamo la vostra richiesta al 331 80 90 101.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte Is. Eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
9: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
10: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti.

0: biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: sì, amici, è il vostro momento con la canzone che ti fa stare bene qui su R101. Al 331 80 90 101 c'è la nostra, il nostro amico.
1: Ciao Radio 101, la canzone che mi fa stare bene è di Luciano Ligabue, Una vita da mediano. E questa canzone la vorrei ascoltare tanto in memoria del nostro grande Franco Baresi. Ciao a tutti da Erminio da Napoli.

0: Ligabue con Una vita da mediano, grazie al nostro amico per averla richiesta, per averla dedicata poi al grande, grandissimo Franco Baresi. L'abbiamo salutato qui a Milano e un saluto insomma da parte di tutti i tifosi di calcio, ma non solo, anche delle persone che possono godere di un uomo che insomma schiena dritta, tanti valori e valori che servono soprattutto in questi giorni. Quindi grazie per questa richiesta. Intanto vi informo che Milan-Inter a Perth in questo momento in Australia è sullo 0-0, giusto così per cosa stanno facendo Inter-Milan 0-0. Bene, stavamo parlando di carburante per quanto riguarda il cibo. Sentiamo le vostre dritte.
1: Ricaricarmi di perno o miele o barretto di cioccolata. D'estate è una barrettina di glucosio che si usa in caserma, altrimenti una barretta proteica. Buona giornata, Paolo Bologna.
0: Ciao Paolo da Bologna, ma te sei un esperto però, eh? Si capisce che sei uno che ha le dritte giuste. La barretta di glucosio è la prima volta che la sento, pensa come sono messo.

0: Amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, insieme con anche un bel video dedicato proprio alla costiera amalfitana. C'è proprio voglia di mare, barche, cose, quel colore blu che abbiamo, quei colori che abbiamo noi in Italia, che sono veramente così, una tavolozza unica al mondo, e siamo molto felici. Siamo anche ben felici di informarci con la nostra redazione. Arrivano le breaking news di TGCom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
14: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Nuovi raid russi nella notte su Kiev, colpiti edifici residenziali, il bilancio è di almeno 17 morti, decine i feriti. All'aeroporto di Lipsia in Germania è stato trovato ieri sera un drone esplosivo vicino a un aereo da trasporto ucraino. Il detonatore era però difettoso, indaga anche la NATO. Per il sito di informazione Axios, l'accordo tra Stati Uniti, Iran e Oman su Hormuz è vicino. Potrebbe essere raggiunto oggi o domani, ha annunciato Trump, ma i media di Teheran smentiscono. Il segretario americano alla guerra Hegseth contesta le indiscrezioni della CNN sulla carenza di missili. Nuovo allarme a Ceuta, si teme che gli arrivi dei migranti non siano finiti. Sui social circola un appello a un nuovo ingresso di massa per Ferragosto. Intanto l'Italia per ora non revoca la sospensione di Schengen con la Spagna. A Bruxelles il nodo sui finanziamenti per gli hub per i rimpatri in Africa. Continua il caldo record, oggi 25 città da bollino rosso, domani saranno 27. L'area più bollente è la pianura padana, dove si sfiorano i 40 gradi. Allerta gialla per maltempo invece in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il prolungamento del taglio delle accise sui carburanti. Lo sconto di 17 centesimi sul diesel resterà fino al 25 agosto. La misura vale 245 milioni. Via libera anche a 100 milioni per i campi flegrei e alle immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico. Infinito Gregorio Paltrinieri, che conquista il suo primo podio agli europei di nuoto in corso a Parigi. Bronzo nella 5 chilometri. È stata una gara durissima, ha ammesso l'azzurro dopo la prova. Oro per il tedesco Welbrock, già vincente ieri nella 10 chilometri. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Due minuti dopo le 14, il pomeriggio di R101, ringraziamo Mattia Venini per le breaking news di TGCom 24, io sono Aldo Paolini, con me c'è Claudio Randone in regia e poi ovviamente c'è la family di R101, ci siete voi. Salutiamo quelli che sono in macchina in questo momento e stanno lavorando, altro che vacanza, altro che ferie nel pieno di agosto, in questo mercoledì 5 di agosto. Vi proponiamo dell'ottima musica, sempre H24, arriva Giorgia con Il mio giorno migliore.

21 con me Aldo Paolini, parliamo di Venezia, parliamo della laguna di Venezia, perché una certa artista che si chiama Jennifer Lopez si è trovata in vacanza proprio a Venezia, tra le città più belle del mondo chiaramente, e ha approfittato di essere così in gondola a Venezia per rifare un po' il video che ha avuto successo, Like a Virgin di Madonna, video del 1984, e alla fine noi dicevamo una volta playback, adesso si dice lip sync, ok? Abbiamo cambiato un po' il termine, comunque bene o male è il sync con le labbra. Quindi l'ha rifatto praticamente uguale, ha voluto ricreare, omaggiare la grande Madonna con questa Like a Virgin, video appunto girato a Venezia nel 1984. Ma attenzione, perché chiaramente J.Lo non si è lesinata nei così commenti positivi, nei complimenti verso la laguna, verso Venezia, è una città meravigliosa, ha detto, e soprattutto fa i complimenti all'Italia. Allora vi chiediamo, così, se volete, family di R101, se doveste così invitare qualcuno a venire dall'estero verso l'Italia, cosa consigliereste? Ah, vieni pure in Italia, mi raccomando, non mancare lì, lì e lì, due o tre posti, anche un posto solo, ma quale potrebbe essere il posto assolutamente da non perdere per chi visita per la prima volta l'Italia? Aspettiamo i vostri messaggi, il vostro racconto via messaggio vocale al 331 80 90 101. Benson Boone. For a

0: Cosa fai questa sera? Intanto pensiamo al pomeriggio di R101, pensiamo al qui e ora. 14 minuti con me, Aldo Paolini. Se doveste invitare un turista a venire in Italia, cosa consigliereste a lui, lei? Insomma, avete un po' voi? Sentiamo.
1: Sicuramente deve visitare la Torre di Pisa. Non c'è uguale al mondo. Va sicuramente visitata. Ciao da Roberta.
0: Ciao Roberta. Verremo a vedere la Torre di Pisa, no? L'ho già vista un paio di volte e quello potrebbe essere appunto una delle tante opere. Poi
2: io la prima cosa che direi a qualcuno dall'estero che viene per la prima volta, sì, vieni a Bari, vieni a mangiare le cozze crude. Ciao Francesco da Bari.
0: Ciao Francesco da Bari, mi stai facendo venire l'acquolina in bocca, le cozze crude, vieni subito. Ma senza neanche il limone? Non ce lo mettiamo un po' di limoncello, ciao, un po' di limone. Vabbè, scusate, un po' pausa pranzo, un po' le 2:15, così, un po' estate, va bene tutto. Dai, aspettiamo i vostri consigli, non per gli acquisti, ma per visitare l'Italia. Cosa consigliereste a un turista che viene da noi per la prima volta? Aspettiamo il vostro messaggio, 331 80 90 100.

Maiden con Fever Dream. Se doveste invitare un turista a venire in Italia, cosa consigliereste di vedere prima in assoluto qui nel bel paese? Aspettiamo la vostra dritta al 331 80 90 101.

0: Banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: Di gustarci il cocomero!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
13: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
12: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
13: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
14: Tutto è possibile.
15: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, portabici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
17: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
19: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: di Faith Evans qui su R101 nel nostro pomeriggio alle 2.26 con me Aldo Paolini e con questi consigli per visitare l'Italia. Se dovessimo così invitare un turista a venire in Italia, magari viene appunto per la prima volta, cosa consigliereste a queste persone? Chiara scrive: sono di parte, ma direi di venire a perdersi per Venezia, come ha fatto appunto Jennifer Lopez. Da lì siamo partiti. Jennifer Lopez, che è stata a Venezia, ha detto: una città meravigliosa, ma tutta l'Italia è meravigliosa. Sentiamo.
1: Io consiglierei a una persona mai stata in Italia, sì, siccome io vivo in Veneto, direi Venezia la prima, Roma la seconda perché l'amo infinitamente, e poi dove potrebbe essere? Potrebbe essere Perugia, che a me piace un sacco. Saluto a tutti!
0: Ciao a tutti, Perugia. Beh, bella questa idea. Perugia al terzo posto, ottimo. Poi.
2: Ciao, se parliamo di monumenti, un turista non può non vedere il Duomo di Milano. Sì. Ti lascia a bocca aperta. E se invece parliamo di paesaggi, le Dolomiti. Ciao a tutti, Danila.
0: Ciao Nila, grazie per il tuo messaggio, le Dolomiti, meravigliose. Ancora.
3: Ragazzi, ma c'è bisogno di pensarci tanto. Agostiera Amalfitana.
0: L'Agostiera Amalfitana. Dai, aspettiamo i vostri consigli. Se doveste invitare un turista, cosa consigliereste di vedere per prima in assoluto in Italia? Appunto un turista che non è mai venuto nel nostro bel paese. 331 80 90 101. Jazz Glynn.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Assoverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao adio!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Supermodel nel pomeriggio di R101 con me Aldo Paolini, Claudio Randone in regia. Consigli per visite qui in Italia, se ci fosse un turista che non ha mai visto il bel paese, cosa consigliereste lui di visitare per primo? Sentiamo.
1: Come puoi consigliare a un turista cosa vedere in Italia? Dal nord al sud l'Italia è bella, bellissima, arte, storia, cultura.
0: Vero.
1: Dovrebbero visitarla tutta, non si può. Piccole borgate, piccole paesini, è magnifica. Turisti, visitatela tutta!
0: Cioè, effettivamente, se dovessi mettermi a visitare tutta l'Italia, io che sono nato nord di Milano, cioè, non basta una vita, cioè, tutti i paesini, i borghi, effettivamente neanche noi riusciremmo. Poi
2: suggerirei Castellammare del Golfo, Taormina e Ortigia in Sicilia. Sono siciliana, ma vivo da tanti anni a Milano. Ciao a tutti.
0: Ciao, c'è un po' di malinconia qua, eh? C'è un po' di malinconia. Viva la Trinacria, viva la Sicilia, ma tutta l'Italia intera. Aspettiamo i vostri consigli per visite, per coloro i quali che non sono mai venuti in Italia. Da cosa partireste a far visitare a queste persone? 331 80 90 101 per i vostri messaggi, con la carica e l'energia di Fred De Palma, Anita Minskilla.

0: con Nobody's My Husband qui su R101. Se venisse un turista consiglieremmo subito di mandare una bella canzone che ti fa stare bene a questo numero 331 80 90 101.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
4: No, è mio! È mio! Guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
9: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
10: Mi racconti qualcosa della mamma?
9: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20

0: E la turista in questione che è arrivata qui per la primissima volta in Italia, l'abbiamo trovata, è lei che ha scelto la canzone che ci fa stare bene.
1: Ciao R101, la canzone che mi farebbe veramente stare bene è One Step dei Kiss in the Pink. Mi ricorda veramente gli anni 80, super classifica show.
2: Me la fate ascoltare per favore?

0: Step nel pomeriggio di R101 nello spazio La canzone che ti fa stare bene, grazie alla nostra amica per averla richiesta. E stiamo sempre parlando di turisti che vengono per la primissima volta in Italia. Cosa consigliereste loro di visitare tra monumenti, città, insomma quello che vi pare qui in Italia? Possiamo dire che abbiamo il vincitore? Lo dobbiamo dire, sentiamo.
1: Ciao ragazzi, Andrea da Cremona.
0: Ciao. Ma
1: è prima una turista che per la prima volta viene in Italia, gli consiglierei di visitare casa mia, la mia collezione di farfalle e francobolli, il top.
0: Il top del top, ma chissà che collezioni di farfalle e francobolli. Questa cosa fa molto, è molto age, la roba dei francobolli e farfalle. Ma si fanno ancora le collezioni di queste cose? Secondo me non si fanno più, dai. Si fanno le foto e basta, ti tieni le foto. Va bene, andiamo avanti sempre con la grande musica di R101. No, no, no, think of...

0: Enjoy the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy the music.

0: Giovanni con Summer Funk, un pezzo fresco, freschissimo, molto da Enjoy the Summer, appunto. Grazie Francesco Gabbani, intanto grazie per aver scelto R101 per essere collegati con noi. Salutiamo coloro i quali sono collegati con il 67 del digitale terrestre. Ora è tutto pronto e apparecchiato per accogliere la nostra redazione. Arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams.
13: 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
16: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. In merito alla morte del piccolo Domenico, deceduto a febbraio al Monaldi di Napoli dopo il fallito trapianto di cuore, è stato raggiunto un accordo tra la famiglia e l'ospedale sul risarcimento. Dovrebbe aggirarsi intorno al 1,5 milioni, ma sull'intesa le parti hanno sottoscritto un verbale di riservatezza. È stato fermato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni, trovata morta il 20 luglio nella sua casa di Torino. Il 45enne è accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Secondo gli investigatori, il delitto risalirebbe alla notte tra il 9 e il 10 luglio. Almeno 17 morti negli ultimi raid russi su Kiev. Zelensky insiste sulla necessità degli intercettori Patriot, ma secondo il Financial Times, Trump avrebbe respinto le sue richieste. Giallo all'aeroporto tedesco di Lipsia, dove è stato trovato un drone esplosivo vicino a un aereo da trasporto ucraino. Per il sito di informazione Axios, l'accordo tra Stati Uniti, Iran e Oman su Hormuz è vicino, potrebbe essere raggiunto oggi o domani, ha annunciato Trump, ma dai media di Teheran filtra che l'intesa non prevederebbe l'immediata riapertura dello stretto e che Washington è in realtà esclusa dai colloqui. Giorgetti ha riferito stamattina alla Camera sull'attivazione delle clausole di salvaguardia. Chiederemo all'Unione Europea di poter spendere lo 0,6% del PIL per l'energia e lo 0,9% per la difesa. Il ministro ha precisato che sono escluse misure temporanee come il taglio delle accise. Calcio, Gianfranco Zola torna in azzurro, coordinerà i progetti delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò all'Ansa. Agli europei di nuoto in corso a Parigi arriva un'altra medaglia per l'Italia, Gregorio Paltrinieri, bronzo nella 5 chilometri. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: E due minuti il pomeriggio di R101. Ringraziamo Mattia Benini per le breaking news di TGcom 24. Io sono Aldo Paolini, con me c'è Claudio Randone in regia. Allora, dobbiamo salutare dei ragazzi che stanno facendo trekking proprio sulle Dolomiti, citate poco fa da alcuni ascoltatori per quanto riguarda cose da visitare in Italia per chi viene per la prima volta qui nel bel paese, e quindi grazie per essere così in escursione ascoltando R101. Arriva Lady Gaga.

con Alejandro, il pomeriggio di R101 con me Aldo Paolini. Andiamo a parlare di sport, perché è una bellissima storia che arriva proprio da Cuggiono. Stiamo parlando del Naviglio Grande, dove ci sono alcuni amici, cioè, amanti della bicicletta, delle due ruote, del pedalare, del sano pedalare, che hanno avuto un imprevisto. Ma attenzione, il mix di solidarietà, ecco, di aiuto reciproco che si è creato in questa storia, ha veramente del bello, perché grazie a una coppia di ciclisti milanesi e una coppia di ciclisti bavaresi hanno messo insieme le forze, uno con la parte pratica della coppia milanese, gli attrezzi di una coppia bavarese, hanno sistemato una bicicletta di un viaggiatore, di un turista che viaggiava sul Naviglio Grande, appunto, verso la Svizzera. E amici, il tutto si è potuto risolvere grazie appunto a questa solidarietà tra ciclisti, ed è molto bello. Perché si è percorso e si può anche parlare delle ciclovie italiane, quindi delle piste ciclabili che non sono mai abbastanza, quindi più ne abbiamo meglio è, ma soprattutto della solidarietà, cioè il fatto di aver aiutato qualcuno. Ed ecco che magari possiamo raccontare storie belle grazie alla Family di R101. Vi è mai successo o di aiutare o di essere aiutati in alcuni momenti della vostra vita, durante un percorso turistico, durante il lavoro, quello che vi pare? Noi aspettiamo le vostre storie, piccole o grandi che siano, brevi ovviamente, con la vostra voce stupenda e unica al mondo, a questo numero 331 80 90 101. Pronti adesso a donarvi Tananai ed Annalisa con Storie

0: Qui su R101 stiamo parlando di momenti dove abbiamo aiutato qualcuno o qualcuno ci ha aiutato, amicizia, solidarietà, queste cose interessanti. Sentiamo.
1: Sono Fabio da Parma. A me è capitato tantissimi anni fa in una vacanza in Croazia. Sì? Avevamo parcheggiato la macchina vicino alla spiaggia dove siamo stati, io e la mia amorosa di allora, e al rientro alla macchina abbiamo trovato tutte le ruote sgonfiate.
0: No.
1: E per fortuna abbiamo trovato una coppia di neosposi in moto italiani, che la ragazza è stata con la mia ragazza a fare compagnia, intanto che io con suo marito sono andato in giro in moto a cercare un compressore per gonfiare le ruote, e l'abbiamo trovato, così sono riuscito a rigonfiare le ruote della macchina e tornare in albergo. Quindi anche se a distanza di saranno passati almeno 25 anni, è bello sapere che possono succedere ancora queste cose.
0: Queste cose, e secondo me questi ex sposini 25 anni stanno ascoltando R101 e stanno sorridendo in questo momento, me lo voglio immaginare così. Grazie amico per questo racconto. Family, aspettiamo i vostri racconti con la vostra viva voce al 331 80 90 101. Mi sento

0: Paese, questa bella canzone di Serena Brancale, Levante e Delia insieme. Avete mai aiutato qualcuno? Siete mai stati aiutati? Aspettiamo i vostri racconti al 331 80 90 101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder porta con te chi ti conosce meglio, così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.

0: sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94. You can't
2: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: R101 Meteo.
4: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni per le prossime ore sull'Italia. Aumento della nuvolosità nelle aree montuose e nell'interno del centro-sud, accompagnata da temporali di calore per lo più isolati ma localmente intensi sulle Alpi, specie i settori occidentale e orientale, lungo l'Appennino centro-meridionale, ma anche nei rilievi delle isole maggiori. Possibile insistenza dei fenomeni anche in serata intorno alla Val d'Aosta, in Alto Adige, senza significativi variazioni le temperature. Se volete approfondire, visitate sito e app di meteo.it.
3: R101 Meteo con
5: caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Somewhere Only We Know, qui su R101 nel nostro pomeriggio parliamo di momenti dove abbiamo aiutato qualcuno o siamo stati aiutati, quindi momenti di solidarietà, amicizia. Siamo partiti da una storia che arriva dal Naviglio Grande, dove un ciclista era in difficoltà per una rottura di un pedale e grazie a una coppia di milanesi, ciclisti anche loro, e bavaresi, ciclisti anche loro, hanno sistemato un po' il tutto. Quindi insomma una storia europea di amicizia, di aiuto. Sentiamo.
1: 2 anni fa circa,
0: sì?
1: Durante una gara podistica,
0: sì?
1: Mi è successo di soccorrere una persona che era andato in arresto cardiaco.
0: Urca.
1: Gli ho applicato il massaggio, dopo con l'arrivo dei soccorsi gli abbiamo salvato la vita.
0: Bravo.
1: E questa cosa mi è rimasta particolarmente nel cuore, perché io la settimana prima avevo fatto il corso di primo soccorso.
0: Certo.
1: E niente, quindi è stata una cosa pazzesca. Poi io e la persona salvata siamo diventati carissimi amici e vi mando questo messaggio semplicemente per sensibilizzare l'importanza di fare i corsi di primo intervento. Un abbraccio a tutti e un caro abbraccio a Silvano.
0: Bella storia, ragazzi, applauso, standing ovation. L'importanza di fare i corsi di primo intervento, non soltanto magari i capi reparto che troviamo nelle aziende che sono obbligati, ma facciamoli tutti, nelle scuole si fanno, facciamoli anche noi, facciamo un aggiornamento. Ricordo ancora 200 anni fa al liceo feci appunto questa cosa, ma non ho mai avuto il momento di provare il tutto, ma meno male.

0: Ciccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
2: con la nostra app
1: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Gold, Miles Smith nel pomeriggio di R101. Parliamo di storie dove abbiamo aiutato qualcuno, dove siete stati aiutati magari da qualcuno, e si crea quella bellissima solidarietà che ci deve essere in una comunità o a prescindere, anche soltanto a livello di spinta e di leva umana. Sentiamo.
1: Ciao Cristina da Reggio Emilia.
0: Ciao.
1: Tanti anni fa stavamo andando a Livigno, c'è il tunnel che è poco prima di arrivare a Livigno, il senso unico alternato, però alla fine del tunnel c'era un sacco di neve e quindi dovevamo montare le catene. Io in quel periodo andavo spessissimo in montagna, quindi ero molto pratica nel montarle, quindi le ho montate, e poi c'erano dei ragazzi che non riuscivano a montarle, quindi gliele abbiamo montate noi, e tra l'altro una grandissima soddisfazione, perché di solito dicono no, è l'uomo che aiuta la donna, e soprattutto in un lavoro così, e invece siamo stati noi a aiutare loro, quindi doppia soddisfazione di aiutare e anche di essere considerate. Abbiamo avuto molti punti in questo gesto, quindi ciao a tutti.
0: Hai avuto molti punti, quindi ti hanno offerto una cena, non so, un aperitivo, qualcosa, e che poi appunto a volte ti trovi delle persone. A me è successa questa cosa in spiaggia, come un film di tanto tempo fa, a giocare a calcio. C'è una ragazza che non mi ha fatto vedere palla proprio, cioè, giochi a calcio? Sì, si vede, questo tantissimi anni fa. Va bene, avete mai aiutato qualcuno? Siete mai stati aiutati? Aspettiamo sempre il vostro racconto. 331 80 90 101.

L'ar d'amore su R101. Si può scegliere la musica qui su R101? Certo, c'è la canzone che ti fa stare bene. Voi la chiedete al 331 80 90 101.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Allora deciso, montagna.
9: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
8: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
9: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
8: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
9: Mi hai convinto, prenotiamo.
5: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
10: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: amici, io ho sbirciato, ho visto cosa sta arrivando. Wow, che canzone che ti fa stare bene. L'ha scelta lei.
1: Ciao amici di R101, la canzone che mi piacerebbe ascoltare è Children. Ciao da Antonietta, ciao.

capolavoro, amici. Robert Miles con Children. Grazie alla nostra amica per averla richiesta. Nello spazio la canzone che ti fa stare bene. La canzone questa, beh, estiva, invernale, autunnale, va bene per tutte le stagioni. Questa di Robert Miles. Continuate sempre a richiederla. Se non avete idee sulla canzone, vi frulla qualcosa in testa, ma non avete il titolo, non avete l'autore, tranquilli, c'è il sito r101.it con 101 suggerimenti, tutti per voi preascoltabili. Ah, ma allora è questa quella che mi ha rubato il cuore nell'estate 1994. Ci chiedete quella canzone, soprattutto magari se riuscite, motivando anche la scelta. La nostra scelta invece l'abbiamo fatta con lui, si chiama Cesare Cremonini con Poetica.

0: Tuca Macarena, questo è il pomeriggio di R101. Mancano pochi minuti alle 16. Noi continuiamo con chiaramente la nostra diretta e soprattutto quelli che sono al mare in questo momento o in montagna possono godere anche del canale 67 del digitale terrestre. Lo diciamo perché magari se avete un bel televisore, eccoci pronti col digitale. Ci siamo sul 67, pronti adesso con le breaking news di TGcom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
14: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Almeno 17 morti a Kiev, colpita nella notte dai missili russi. La minaccia dei droni sull'aeroporto tedesco di Lipsia. Uno è stato trovato vicino a un cargo ucraino. Un altro è entrato in collisione con un volo DHL nei cieli soprastanti. Ferito in un attentato, l'AD di un'azienda russa di velivoli senza pilota. La testata Al Jazeera rilancia. L'intesa tra Stati Uniti, Iran e Oman su Hormuz è possibile a ore. Per Trump potrebbe arrivare tra oggi e domani, ma i media di Teheran smentiscono. Il segretario alla guerra americano Hegseth contesta le indiscrezioni della CNN sulla carenza di missili. In Marocco 25 incriminati per traffico di migranti verso Ceuta. Nell'exclave spagnola si teme che gli arrivi non siano finiti. Sui social circola un appello a un nuovo ingresso di massa nella giornata di Ferragosto. L'Italia per ora non revoca la sospensione di Schengen con la Spagna. Raggiunto un accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi di Napoli e la famiglia di Domenico, il bambino morto a febbraio dopo un fallito trapianto di cuore. La cifra si aggirerebbe intorno al 1,5 milioni di euro, ma sull'intesa le parti hanno sottoscritto un verbale di riservatezza. L'AFA strozza l'Italia, anche oggi 25 città da bollino rosso, domani saranno 27, tutte quelle monitorate. L'area più bollente è la pianura padana, dove si sfiorano i 40 gradi, allerta gialla per il maltempo invece in 8 regioni. Calcio, amichevoli di prestigio per le italiane, 1-1 nel derby tra Milan e Inter in Australia, 1-0 della Juve sul Chelsea a Hong Kong. Agli europei di nuoto di Parigi altre medaglie per l'Italia: nella 5 km donne oro per Taddeucci, bronzo per Pozzo Bon; nella gara maschile terzo posto per Paltrinieri. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Continua sempre il pomeriggio di R101, questo pomeriggio agostiano in nostra compagnia. Grazie per aver scelto la nostra radio. Vi ricordo appunto che siamo ancora e siamo sempre sul canale 67 del digitale terrestre. Vi ricordo anche che potete andare in vacanza tranquilli e sereni sempre in compagnia di R101 grazie all'app gratuita per gli smartphone, per tutti i tipi di smartphone, e quindi siamo in vacanza sempre con voi. Potete ascoltarci da ovunque, anche sulle vette più alte delle montagne. Ora One Republic. We'll be right back.

Questa è R101, io sono Aldo Paolini, come c'è Claudio Randone in regia. Andiamo a Londra da alcuni ricercatori che quando ci piace, quando studiano questi ragazzi, perché studiando, dovendo fare ricerche, facendo ricerche, eccetera, eccetera, noi scopriamo sempre cose nuove, cose diverse, cose particolari. Per esempio, alcuni ricercatori hanno voluto così analizzare come gestiamo gli spazi all'interno della nostra casa, ok? Quindi praticamente come sistemiamo gli arredi, ecco, della casa, i mobili, i vasi, tutta l'oggettistica possibile immaginabile in una casa. E attenzione, durante questa ricerca questi ricercatori psicologi dell'Università di Londra, poi vi dirò anche quale, hanno scoperto che c'è un oggetto che in casa fa sembrare la casa, la stanza stessa, più pulita e ordinata. C'è un oggetto presente nelle nostre case che dà questa sensazione. Quale potrebbe essere questo oggetto secondo voi, family di R101? Aspettiamo il vostro messaggio, la vostra idea al 331 80 90 101 con un bel messaggio vocale, ricordiamo, con la vostra voce unica al

0: bello sentire anche la fisarmonica in questo pezzo di Giselle con Dimanche Midi Pill qui su R101. Nel nostro pomeriggio stiamo giocando insieme con questi ricercatori della UCL, ovvero University College of London, che hanno studiato gli oggetti presenti in casa e hanno trovato, hanno scoperto che c'è un oggetto che noi abbiamo in casa, non tutti ma spesso si ha in casa, e questo oggetto rende la casa spesso e volentieri più pulita e più ordinata, a prescindere. Quale potrebbe essere questo oggetto? Sentiamo.
1: Secondo me l'oggetto che fa sembrare una casa più pulita è un diffusore di aromi.
0: Un diffusore di aromi? No, non è questo.
2: Ciao, per me sono le tende.
0: Le tende? Bah, sì, potrebbe anche essere, ma non sono le tende.
3: Ciao, per me è l'aspirapolvere.
0: È giusto? La vuoi più pulita in ordine? L'aspirapolvere. Io chiuderei così, hai vinto tu, ma non è l'aspirapolvere. Amici, quale potrebbe essere questo oggetto? Sentiamo.
4: Ciao ragazzi, secondo me l'oggetto è un vaso di fiori freschi. Un saluto a Sandra della Valle d'Aosta.
0: Ah, Sandra della Valle d'Aosta, fiori freschi, un po' come la verdura fresca. Tu metti lì della lattuga e dici, quella che casa, così, che casa ordinata. Non è questo, ma poteva anche essere questo. Aspettiamo la vostra risposta, la vostra idea al 331 80 90 101. We will f-

0: Family di R101, c'è un oggetto che presente in casa rende la casa stessa più pulita e ordinata, anche se la casa non lo fosse ordinata o pulita. Cos'è questo oggetto? 331 80 90 101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Io penso a te ogni giorno.
8: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
9: Ho fatto un sogno.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
13: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
15: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
16: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
17: No, è mio! È papà, guarda!
18: Guarda questo video, fa troppo ridere.
19: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
20: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Lei è nata l'imbruglia con Torn, 16:26 nel pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini, con i ricercatori della UCL, ovvero la University College of London, e questi ragazzi ricercatori hanno studiato gli oggetti presenti nella nostra casa. Hanno trovato un oggetto che, se presente in una stanza o comunque in una casa, rende la casa più, apparentemente, più pulita e più a posto, più sistemata, più in ordine, anche se la casa non fosse sistemata o in ordine. Cos'è questo oggetto che così sembrerebbe magico? Sentiamo.
1: Secondo me è il bucato steso fuori.
0: Cucciola, non è il bucato steso fuori, poi.
2: Ciao, secondo me è un cestone dove puoi mettere tutte quante le cose che differentemente starebbero in giro per casa.
0: Ah, ok, tu dici butto tutto là dentro e chi si è visto la casa, voilà, è in ordine, ma non è il cestone.
3: Secondo me è il guardaroba.
0: Dici scheletri nell'armadio, in questo caso tutto nel guardaroba, chiudi dentro tutto e fate pure le foto, ma non è questo.
4: Nella casa ordinata, secondo me, la lavagnetta pesa dove si elenca la spesa giornaliera da fare.
0: Così, perché dice, magari scrivi sulla lavagnetta, la casa è a posto, dice allora se è scritto sulla lavagnetta, poi.
5: Marina da Savigliano, per me l'oggetto che fa la casa pulita è il letto fatto al mattino, cioè il letto disfatto tutto il giorno mi sa di una casa disordinata e non ben tenuta.
0: Questa fa parte, diciamo, della classifica, ma non è al primo posto. Poi,
6: per me è il tappeto che nasconde tutto.
0: Giusto, è vero, tutto sotto al tappeto, come tutto nel guardaroba. Va bene, non è neanche il tappeto. Qual è questo oggetto che fa sembrare la casa o una stanza più pulita, più in ordine? Anche se non lo è, aspettiamo la vostra idea al 331 80 90 101. L'anima vuole.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Tu, non stiamo giocando con i ricercatori londinesi della UCL, della University College of London, appunto, che hanno studiato appunto gli oggetti presenti nella nostra casa. Ce n'è uno che rende la casa, solo con la presenza di questo oggetto, rende una casa, una stanza apparentemente più pulita e più luminosa. Quale potrebbe essere? Sentiamo.
1: Secondo me sono le pattine.
0: Le pattine? No, non sono le pattine. Poi.
2: Secondo me è la lampada.
0: La lampada, non è la lampada.
3: Per me è l'orologio.
0: Non è neanche l'orologio, no.
4: Per me è il robottino aspirapolvere che va tutto da solo.
0: Beh, giusto, la vuoi pulita, vai di robottino. Se c'è quell'oggetto lì hai vinto tu. No, non è quello.
5: Un vaso con dei fiori freschi.
0: Ah, ok, quindi ancora i fiori freschi, la roba fresca. Non c'entra nulla il fresco, poi.
1: Essendo inglesi che hanno fatto la ricerca, sì? Sarà sicuramente un servizio da te.
0: Facciamocene una pausa, dai, dillo anche i batuffoli di polvere che vanno in giro per la casa, non è quello.
6: Secondo me è la pianta d'appartamento.
0: Ah, quindi anche tu dici pianta magari fresca d'appartamento, niente piante, nulla di tutto questo, poi.
7: Per me è l'olio di gomito.
0: Lo spremi, lo schiacci, viene fuori quella goccina di sudore per pulire la casa, non è l'olio di gomito.
8: Direi il lavello della cucina.
0: Il lavello della cucina no, neanche.
9: Secondo me è il buio.
0: Hai vinto tu, niente. E amici, è il buio, incredibile. No, non è il buio. Poi abbiamo il vincitore? Anzi, abbiamo la vincitrice, perché è stata bravissima questa donna. Sentiamo.
10: Ciao, sono Elena da Roma.
0: Sì?
10: Io credo che sia lo specchio. Buona giornata.
0: Bravissima, amici, questi ricercatori hanno scoperto che grazie alla presenza di uno specchio si percepisce un ambiente più pulito e più ordinato apparentemente. Poi mi è scappato anche luminoso poco fa, quello avrebbe magari portato tutti quanti verso lo specchio, ma non c'è niente luminoso, più pulito, ordinato. Lo specchio dà quella sensazione, anche se riflette, diciamo, il disordine, comunque la casa sembra più pulita. Incredibile, ma vero, questa è la sentenza dei nostri ricercatori londinesi.

0: L'amore è o non è spesso definito una droga? Ecco qua appunto questa canzone antidroga, cioè per essere un po' più calmi ragazzi, va bene l'amore ma a volte anche un po' meno. Bravi sia Emma che Fabri Fibra insieme.
1: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
0: Se c'è veramente una motivazione seria, serissima per ascoltare Re 101 è che ogni ora c'è l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Quindi pensate bene a quello che vi fa star bene e ci chiedete subito una bella canzone al 331 80 90 101.
3: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
4: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
5: Mi racconti qualcosa della mamma?
4: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
7: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
8: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
7: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
8: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot agli erba Mova VX 300. Per voi a soli 499€. Obi, tutto è possibile.
9: Segui R101 anche sui social, Instagram,
10: Facebook,
9: TikTok.
10: Ti teniamo compagnia ovunque.
9: R101.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: vostro turno, il vostro momento qui su R101. Voi scegliete la prossima canzone e la canzone che ti fa stare bene. Al 331 80 90 101, come ha fatto questa nostra amica.
1: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene, What is Love di Edway. Ricordi dell'adolescenza, una dedica fatta tramite una radio locale di allora che c'era qui, da una mia amica.

brava, cioè bravo e brava, brava la nostra ascoltatrice, perché ha anche motivato la scelta di Hathaway con What is Love qui su R101, anche perché questa ragazza è molto summertime, molto enjoy the summer, ecco, forse è meglio dire. Continuate sempre a richiedere la canzone che ti fa stare bene, meglio ancora la canzone estiva, sottolineato 40.000 volte che ti fa stare bene. Poi molti dicono sì, ma mancano pochi giorni a settembre, intanto fino al 21 settembre è ancora estate, ok? Quindi ci diamo dentro all'infinito. E poi comunque continuate sempre a richiedere al 331 80 90 101, con una bellissima motivazione che così vi fa passare un po' davanti a tutti. Ma attenzione, tutte le persone che chiedono una canzone, la canzone ti fa stare bene, tutte quante andranno in scena, quindi nessuno verrà persa, andranno tutti in onda, ogni ora c'è questo appuntamento. Se non avete alcun tipo di idea, tranquilli, c'è il sito r101.it con la sezione 101 suggerimenti, tutti per voi, anche preascoltabili. Vi sapete cosa chiedere, a chi, che cosa, qual è l'autore, qual è il titolo, come se foste degli speaker perfetti, precisi, da professionisti. Ora Off Monster Man con Little Talks, questa è R101, questa è la radio che ti fa stare bene, quella che non ti lascia mai durante l'estate.

0: La Gaia, come se la conoscessi? Lei, la Gaia, con l'articolo e terminativo davanti. Gaia con Bossa Nostra su R101. Sono pronto a lasciare tutto quanto ai Philly. Tocca loro portare avanti la diretta di R101. Ringrazio di gran cuore Claudio Randone in regia. Grazie a voi, family di R101. Io, Aldo Paolini, torno sabato dalle 8 a mezzogiorno. Beh, buon mercoledì sera a tutti. Ciao.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
0: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Attacco a colpi di forbici a Covent Garden, nel cuore turistico di Londra. La responsabile sarebbe una donna di 47 anni arrestata dalla polizia. Ferite 4 persone, tutti uomini tra i 34 e i 52 anni. Gli agenti parlano di un raptus legato a problemi di salute mentale dell'assalitrice. Possibile svolta nei negoziati tra Stati Uniti, Iran e Oman su Hormuz. Dopo le indiscrezioni Axios, ora anche Al Jazeera parla di un'intesa possibile a ore. Teheran però mentisce. Intanto il segretario alla guerra Hegseth contesta furioso la CNN, che parla di scorte di missili quasi esaurite. In Michigan, vittoria del progressista Abdul El Sayed alle primarie democratiche in vista delle midterm americane. Musulmano, figlio di immigrati egiziani e anti-israeliano, a novembre dovrà vincere per dare una speranza ai Dem di strappare la maggioranza in Senato. Trump attacca elezioni truccate. In Ucraina, ordinata l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini dalla città fortificata di Kramatorsk. Zelensky chiede più missili antiaerei, ma Trump dice no. All'aeroporto di Lipsia, in Germania, indagini sul drone trovato vicino a un cargo ucraino e su quello scontratosi con un volo DHL. Accordo tra l'ospedale Monaldi di Napoli e la famiglia di Domenico, il bimbo morto a febbraio dopo un fallito trapianto di cuore. Le parti concordano un risarcimento, la cui cifra è però coperta da un accordo di riservatezza. Siamo pienamente soddisfatti, dice il legale dei genitori del piccolo. Europei di nuoto, ancora medaglie per l'Italia nella 5 km in acque libere femminile, oro per Ginevra Taddeucci, il secondo dopo quello nella 10 km, bronzo per Barbara Pozzobon, terzo posto anche per Gregorio Paltrinieri nella gara maschile, terzo gradino del podio nel sincro per il team acrobatico femminile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Qui amici trafficanti, anzi che dico trafficanti, è ormai la forza dell'abitudine, siamo qui a condurre noi Philly il pomeriggio di R101, sono le 17:01:45, ma hanno lasciato tutti, Dani in bagno, Kai in vacanza, Gianni in vacanza, sono qui con il buon Davide Cisini, che per fortuna c'è lui, che può mandare ed erogare la musica più bella di R101. Partiamo subito così, in questo pomeriggio, Elodie, Marrakesh, questa è Margarita.

0: Elodie e Marrakesh con Margarita su R101. Saluto anch'io tutti gli amici e le amiche di R101.
1: Beh, ma ragazzi, il caldo fa brutti scherzi e non solo, anche la vescica. Perché
0: perdona, Pedro.
1: Superati i 40, la vescica chiama. Sì. E Dani ha avuto questa impellenza proprio un secondo prima della diretta.
0: Oh, quando capita, capita. Cioè, magari ti sarà capitato anche a voi che in un momento sbagliato, proprio non potevate farne a meno, dovevate andare in bagno.
1: E trovi l'unico bagno del piano occupato e devi fare 4 rampe di scale.
0: Capita, però io, il mio collega Pedro, che mi copre alla perfezione.
1: Bastava saperlo.
0: Sì, perché sono sparito dal nulla a un certo momento. Vabbè, non è che dovrò mica avvisare. Tanto, tu sei bravo ormai, che bisogno c'è?
1: Va bene. Il test, la prova del fuoco.
0: Un buon agosto a tutti voi, amici e amiche di R101. Mercoledì 5 di agosto, come sempre. Fateci sognare se siete in vacanza, in qualunque posto vi troviate, in villeggiatura. Mandateci una cartolina vocale, fatevi invidiare.
1: Potete anche fingere, perché questa è la magia della radio.
0: No, fatevi invidiare da tutti coloro che sono ancora a lavoro come noi e come tanti italiani che magari non sono ancora partiti, e se siete tra quelli che invece sono ancora a lavoro e avete voglia di sfogarvi, lamentarvi, ecco, siamo qui anche per quello.
1: Perché magari trovate qualcosa di buono anche nella vostra giornata lavorativa, e non è per forza sempre fatica o qualcosa di negativo. Magari sono una delle ultime cose che dovete fare prima di partire e condividete con noi il vostro entusiasmo.
0: Vi teniamo compagnia fino alle 20 anche quest'oggi. Il 331 80 90 101 il numero per scriverci, mandarci i vostri messaggi vocali e naturalmente, già lo sapete, una volta ogni ora per scegliere una canzone che vi fa stare bene, che vi riporti indietro nel tempo a dei bellissimi ricordi, specialmente se si tratta di estati bellissime, quindi una canzone che vi ricorda un'estate del passato in particolare.
1: Allo stesso numero non dimenticatevi le segnalazioni per il traffico.
0: Ora, Purple Disco Machine.

0: Achille Lauro, La città degli angeli su R101. Siete insieme ai Finlay, buona estate a tutti voi amici e amiche di R101. Vi leggo, vi leggiamo al 331 80 90 101, c'è chi è ancora a lavoro. Buonasera, io in vacanza ci andrò tra 3 settimane. Per ora il momento migliore della giornata è quello quando timbro l'uscita da lavoro. Molto credibile.
1: Ma è credibile anche perché le energie vengono meno nelle ultime settimane. Le settimane non volano.
0: Però posso dire che confermatemi questa cosa se siete a lavoro in questi giorni di agosto, che appena le città iniziano a svuotarsi, cioè io agosto lo passerò qui, sarò in onda insieme a voi tutti i pomeriggi.
1: E nonostante questo non ho ancora preparato nessun tipo di harakiri o di misura estrema, Dani.
0: Mi fa molto piacere, poi me ne vado a settembre in vacanza, però è più piacevole, cioè le città si svuotano, arrivi a lavoro e parcheggi facilissimamente, trovi posto ovunque, vuoi andare a cena fuori, non devi prenotare, sono tutti liberi, io... Non so,
1: secondo me dipende anche dal lavoro che fai.
0: Inizio a farci il gusto di
1: stare
0: in città.
1: Noi abbiamo un lavoro bellissimo, poche ore,
0: sì, anche questo è vero.
1: Qui in studio, aria condizionata. Vai, vallo a dire a chi magari sta rifacendo le strade, lavorare ad agosto com'è.
0: Ma diteci la vostra, se anche voi preferite lavorare ad agosto e quali sono i punti di forza di questa scelta, sempre che sia una scelta.
1: Le tariffe sicuramente più vantaggiose, certo, viaggiando in altri momenti dell'anno.
0: Beh, perché la mia è una scelta, poi non è che magari tutti scelgono di lavorare ad agosto.
1: Cioè, ma comunque partire penso anche in lidi esotici,
0: ecco,
1: durante i periodi tipo agosto o Natale diventa veramente proibitivo dal punto di vista economico
0: di
1: e non
0: anche
1: solo verso lidi esotici.
0: 331 80 90 101 a bordo con noi ora Olivia Dean, Man I Needs.

Vivia Dean, Man I Need su R101. Siete con Pedro e Dani e Finlay in diretta fino alle 20. Tra poco vi mandiamo in onda. C'è un sacco di messaggi di lavoratori che ad agosto non si sono ancora fermati.

0: tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101, da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che, la canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene. Stare bene.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: Sì. Ameconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Ameconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima. Can't touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: la vida su R101. Buon pomeriggio dai Finlay, Pedro e Dani in diretta fino alle 20. Salutiamo degli ascoltatori che ci scrivono. Siamo in vacanza da Varese al Montenegro e vi ascoltiamo dal Montenegro, dall'altra parte dell'Adriatico.
1: Che bello.
0: Wow,
1: deve essere
0: internazionale oggi.
1: Negli ultimi anni è una meta veramente molto molto di grido.
0: Montenegro, che come tutti sappiamo confina a nord con
1: la Serbia, presumo.
0: Con sì, la Serbia. Sì, ma anche
1: hai davanti la cartina per dire
0: ho davanti
1: sì.
0: La cartina.
1: Ok.
0: Ok, poi anche con la
1: La Bosnia
0: e anche con la Croazia.
1: Sì, Croazia. La Croazia, poi a sud abbiamo un po' di Macedonia.
0: Il
1: Kosovo
0: e
1: l'Albania.
0: E poi
1: l'Albania è anche a est.
0: Beh, esatto.
1: No, ovest, scusami.
0: Poi...
1: e a est abbiamo non è la Voivodina.
0: È sempre la Serbia, nord-est.
1: Ok, perché è incastonato diciamo in mezzo al
0: Mediterraneo. Okay. Va bene, un saluto anche a voi che ci ascoltate dall'estero. E andiamo invece a quelli che stanno lavorando in questo agosto.
2: Io sono sceso adesso da un tetto, giusto per darvi un'idea. Ero su dalla 1:30, adesso sono le 5:15. Lascio a voi descrivere lo schifo di caldo che posso aver patito.
1: Sul
2: Ciao,
1: tetto.
2: Giuseppe Pandino.
1: Infatti non ho capito.
0: Sta
1: i primi
0: lavorando
1: passaggi.
0: Su un tetto.
1: Vagliela dire a lui che agosto è bello lavorare.
0: Infatti effettivamente
1: non rimangiati con la idea che hai detto.
0: Non so se è meglio o peggio di me. Inverno piove, quando piove non puoi salire
1: però questi 40 gradi
0: si sentono.
1: Fanno male, fanno male.
3: Buongiorno ragazzi, io faccio il pizzaiolo. Sono esattamente a 17:15 minuti e sono andato al lavoro e finisco di lavorare stasera a mezzanotte. Buona pizza a voi.
1: Vagliela dire al pizzaiolo che è bello lavorare ad agosto. Con 40 gradi fuori, figuriamoci con la temperatura del forno aderente al suo corpo.
0: Anche al panettiere, che anche se comincia a notte fonda, ormai anche alle 4 del mattino ci sono comunque 27-28 gradi.
1: Ne parlavo con la mia panettiera l'altro giorno, 27 gradi alle 4:30 di mattina.
0: Non ti salvi neanche
1: a
0: quell'ora.
1: Non c'è nemmeno voglia di uscire di casa.
0: Pazzesco. A bordo con noi Malika Ayane su R101.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Post Malone, Chemical su R101, siete con i Finlay, Pedro e Dani in diretta fino alle 20 e ci stanno arrivando un sacco di messaggi di gente che è al lavoro proprio in questo momento, durante questa prima settimana d'agosto, in posti anche molto caldi, come
1: visto,
0: i pizzaioli.
1: Visto che la tua tesi era sempre meglio partire in momenti diversi da agosto, però non tutti possono godere di uno studio con aria condizionata,
0: certo,
1: di fare la bella vita come noi di fronte a un microfono.
0: E quindi?
2: Buongiorno trafficanti, qua ci sono 38 gradi all'esterno.
0: Però,
2: e io mi sono qua davanti a due forni a 420 gradi.
0: Solo?
2: Che bello lavorare ad agosto davanti ai forni.
0: Tra l'altro, dato che sento l'accento che mi sembra palesemente veneto, se non erro, ma l'hai vista la nebbia stamattina?
1: Perché? Cos'è
0: non sto scherzando, cioè, questa mattina
1: è comparsa la nebbia ad agosto
0: in Veneto. È un fenomeno che è raro, ma ogni tanto capita. Leggevo l'ultima volta nel 2015 e si chiama nebbia calda. Cioè, adesso non sono qui a spiegarvi.
1: È un bagno turco, cos'è? Più che Veneto.
0: A spiegarvi tecnicismi meteorologici che non ne capisco niente. Però ogni tanto può capitare a certe temperature, in determinate condizioni, in alcuni luoghi, di vedere la nebbia calda. E a quanto pare questa mattina a Padova la chiamano la fumara.
1: Ecco, io lo vorrei sentire detto da un veneto, vero?
0: La nebbia calda, la fumara! A Venezia la chiamano il caigo. Non so se siete lì in
1: Caigo,
0: zona.
1: L'artista dance, uno dei più rinomati.
0: Se siete veri, se siete lì in zona e stamattina presto vi è capitato di vedere la nebbia calda, e in questo caso vorremmo
1: non
0: sapere.
1: Sono allucinazioni, ma un fenomeno atmosferico che evidentemente può capitare.
0: 331 80 90 101 a bordo con noi ora Cioffi.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Allora, ci dicono questa cosa della nebbia calda esiste anche in Salento, lì si chiama lupa di mare. In Veneto invece si chiama?
1: Ma se dice a Fumara a Vicenza o il Caigo a Venezia.
0: A Fumara e il Caigo.
2: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Cocomeri, conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.

0: Quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Affittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
2: Spumante o champagne?
1: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
2: Filetto o entrecote?
1: Per i 25 anni di Rodaus arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodaus.
3: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 17:43 minuti su R101. Tra poco torniamo a parlare della fumara o del caigo. Però adesso c'è la canzone che vi fa stare bene. Scegliete voi, forza!
1: Ciao R101. La mia canzone che mi fa stare bene in assoluto è l'intramontabile Bohemian Rhapsody dei Queen. Mi fa stare benissimo.

0: Queen, Bohemian Rhapsody su R101, era la canzone che vi fa stare bene, che torna tra un'ora circa. Scegliete al 331 80 90 101.
1: Possiamo dire che questa è molto più di una canzone, e mi fermo qui.
0: Riguardo ai Queen, dal 7 all'11 ottobre tra l'altro arriva al cinema un concerto, ok, che è Queen Budapest. È il concerto di 40 anni fa, della prima volta in assoluto in cui una band occidentale andava a suonare al di là della cortina di ferro.
1: Sì,
0: a Budapest,
1: certo.
0: Non si poteva teoricamente. La prima volta in assoluto sono stati Queen. Questo concerto rimasterizzato e tutto, potrete trovarlo appunto al cinema.
1: Che Budapest l'hai pronunciata forse come la pronuncerebbe un veneto. Budapest. Come il caigo e la fumara.
0: Parlavamo della nebbia estiva, ok, che in Salento si chiama lupa di mare, a Vicenza si chiama fumara, a Venezia caigo. Però volevo una testimonianza, cioè dicevo, io ho letto l'articolo che stamattina in Veneto c'era la nebbia estiva, non sapevo neanche che esistesse.
1: La nebbia calda.
0: Ma qualcuno l'ha vista?
2: Ciao ragazzi, buonasera, Fabio da Treviso. Allora, non questa mattina, ma ieri mattina, okay, mi sveglio alle 5:30, 6, cos'era, apro la finestra, sembrava una mattina di novembre, piena nebbia, esco fuori per andare al lavoro, mi si bagnava la maglietta, era pieno di nebbia, avevo la maglietta bagnata, tutto sudato, ma non stavo facendo niente, ma ero completamente bagnato. Una bella rottura di scatole.
1: È un fenomeno che non mi spiego, sembrano i sulfumigi.
0: Non conoscevo.
1: Quando fai i fomenti, vi ricordate quella pratica per aprire un po' le vie aeree?
0: Non conoscevo questo fenomeno in estate. Cioè, noi a Milano ci basta già quella invernale. E la chiamiamo?
1: La scighiera,
0: esatto. Basta e avanza quella invernale, anche quella estiva, no?
3: La nebbia calda qua a Genova la chiamiamo caligo, ma in genere quando c'è il mare freddo, la terra calda. In questo momento il mare è talmente caldo, è tutto bollente.
0: Che non
3: Ciao.
0: Accade.
1: E quindi in quel caso si forma evidentemente una condensa.
0: Anche in Liguria, quindi, ok.
1: La caliga? Com'è che
0: il
1: la chiamano?
0: Il Liguria caligo. Caligo. Liguria caligo.
1: Vedi, comunque ci sono dei tratti comuni all'interno del nord Italia.
0: Allora, amici, siete insieme ai Finlay, in diretta fino alle 20.
1: E dal Caigo, che è un grande producer.
0: Qual era Caigo?
1: Caigo, passiamo a Kungs.
0: Kungs, Never Going Home, su R101.

0: Samurai J Flamenco Paranoia su R101. Sì.
1: Ciao trafficanti.
0: Quella.
1: Vai vicino a Padova, Budapest.
0: Ma più o meno, non direi però, se vogliamo metterla così. Va bene, siete insieme ai Finlay in diretta fino alle 20, come ogni giorno.
2: Dai,
0: questa
2: tra
0: settimana
2: poco continuiamo a chiacchierare, ma prima lasciamo spazio all'informazione linea alla redazione di TGCom 24 per gli ultimi aggiornamenti.
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Ciao, sono Ligabue.
5: Ciao, sono Annalisa.
6: Ciao, sono Damiano David.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
8: Ciao, sono Marrakesh.
9: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
10: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
11: Ciao, sono Alfa.
12: Ciao, sono Tiziano Ferro.
13: Ciao, sono Ultimo.
14: Hi, this is Robbie Williams.
15: 101, enjoy the music.
16: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
17: Grazie a tutti!
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
18: Buonasera da Umberto Cascone. In Marocco, 25 incriminati per traffico di migranti dopo l'assalto a Ceuta. Altre 52 persone portate in vari tribunali per gli scontri al confine con l'altra exclave spagnola, quella di Melilla. Intanto cresce il timore per una nuova ondata. Appelli sui social fanno riferimento alla giornata di Ferragosto. A Covent Garden, nel cuore turistico di Londra, una donna di 47 anni ha assalito e ferito a colpi di forbici 4 uomini tra i 34 e i 52 anni. È stata fermata dalla polizia, che parla di un raptus di follia. L'assalitrice si apprende soffrirebbe di problemi mentali. L'Iran annuncia di aver raggiunto un accordo con l'Oman per definire le rotte commerciali da usare a Hormuz. Al Jazeera considera imminente anche l'intesa tra Washington e Teheran. Intanto il segretario americano alla guerra Exet, furioso per le notizie che danno le scorte di missili quasi esaurite. Domani lutto a Kiev per le 17 persone morte nei raid della scorsa notte. Intanto all'aeroporto di Lipsia in Germania si indaga sul drone trovato vicino a un cargo ucraino e su quello scontratosi con un volo DHL. In Russia, ferito in un attentato l'amministratore delegato di un'azienda di velivoli senza pilota. Italia rovente dopo le 25 città da bollino rosso nella giornata di oggi. Domani l'allarme si estenderà a 27 centri abitati, tutti quelli monitorati. L'area più calda resta la pianura padana con punte di 40 gradi. Per un lieve calo delle temperature bisognerà aspettare venerdì e sabato. Calcio, le italiane preparano la stagione a colpi di amichevoli. In Australia finisce 1-1 il derby Milan-Inter, a Hong Kong la Juventus supera 1-0 il Chelsea. Europei di nuoto, nella 5 km donne Taddeucci d'oro e Pozzobon di bronzo come paltrinieri nella maschile. Nel sincro acrobatico terzo posto per la squadra femminile. Queste le breaking news di TGCom 24.
19: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: R101, traffico e mobilità.
18: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 chiuso per un incidente il tratto tra il bivio per la A24 e quello per la diramazione Roma Sud in direzione Napoli. Nel tratto il traffico è bloccato con 7 km di coda, nel senso opposto 2 km di incolonnamenti tra Valmontone e il bivio per la A24. Per traffico intenso sulla A10 coda tra Genova Pegli e il bivio per la A7 in direzione del capoluogo ligure. Infine sulla statale 434 Transpolesana prestare attenzione per materiali dispersi tra Vallese e Oppeano viaggiando verso Rovigo. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: abbassare la velocità in autostrada da 130 a 110 km orari non solo riduce il rischio di incidenti, ma consente di diminuire il 4% di emissioni di carburante rispetto all'ambiente.
20: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Shopto e due minuti su R101, siete con Pedro e Dani, Finlay in diretta fino alle 20 e abbiamo del traffico anche adesso, certo che sì. Prego.
21: Allarme trafficanti, coda tra Verona Sud e San Bonifacio, due belle direzione Venezia ovviamente.
0: Certo, perché non è che sono tutti al mare, tutti in vacanza, lo stiamo dicendo, molti sono ancora a lavoro.
2: Sono dei contesti urbani non ancora favorevoli da questo punto di vista.
0: E se siete tra questi, fatevi sentire al 331 80 90 101. La nostra musica ora.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do su R101, siete con i Finlay e voi dove siete questa prima settimana di agosto, in questo mercoledì 5 di agosto, cosa combinate?
1: Buonasera R101, Sabina da Nettuno. Allora io lavoravo in un bar, ho sempre lavorato, sempre, soltanto una settimana di ferie a settembre e una settimana di ferie a gennaio, ma quest'anno magicamente il 27 giugno mi hanno licenziato felicemente, quindi sono in ferie dal 27 giugno, mi sono fatta tutto luglio, adesso inizia ad agosto, a settembre il mio compagno si prenderà le ferie e quindi riandremo in ferie insieme. Sto facendo le ferie estive, 3 mesi, erano 30 anni che non mi capitava. Wow ragazzi, fantastico,
2: brava, stai prendendo il lato positivo della faccenda. Facevi solo 2 settimane di ferie l'anno, che obiettivamente sono un po' pochette,
0: certo.
2: E quest'anno stai recuperando con gli interessi.
0: Effettivamente l'ultima volta che avete fatto quasi tre mesi di ferie, quando era? Quando si andava a scuola, alle superiori, insomma.
2: Sì, è vero.
0: Che è una delle uniche cose che mi manca.
2: L'estate della maturità, perché poi dopo quegli esami, comunque con l'università, proprio non sono 3 mesi.
0: Sì, è vero. Fino alla quarta superiore, dai, più o meno. Poi.
3: Ciao ragazzi, Fabio da Reggio Emilia. Io finché potevo, ad agosto, non andavo mai via in ferie perché casino, soldi, spesi, non ti rilassi. Adesso purtroppo, col bimbo piccolo che fa il nido è chiuso tutto il mese d'agosto, quindi... Se sto a casa tutto il mese d'agosto, poi le ferie non ce la parli altri mesi, quindi mi devo fare un po' di necessità virtù, quindi riusciamo a smezzarci un po', però luglio è sempre meglio di agosto.
0: Ecco i genitori, Pedro, abbiamo un genitore.
2: Sì, ci sono appena passato dall'epoca del nido, Olivia, la mia secondogenita, ha appena finito poi quello che è l'asilo nido.
0: Poi chiaramente anche le scuole, come diciamo, chiudono 2 mesi e mezzo, quasi 3 in estate, ma quanto piacerebbe ai genitori, io non lo so, non ho figli, che le scuole fossero come in alcuni paesi europei, fanno 2 mesi e mezzo, 3 di lezioni e poi 1 settimana fermi, altri 3 mesi di lezioni, 1 settimana fermi, cioè non lasciano a casa i ragazzi per
2: così
0: 3 mesi
2: tanto
0: in estate.
2: Tempo, è vero, dilazionano, diciamo, le festività all'interno dell'anno.
0: Esatto,
2: è vero, secondo me è molto più comodo sia per i ragazzi che poi per i genitori. Mi stavo chiedendo una cosa, perché è anche una disamina che è arrivata tramite messaggio ieri, questa del fatto che i figli ti obbligano comunque, per un certo tipo di condizione, a scegliere le ferie d'agosto. Mi chiedevo se esistessero degli asili nido privati aperti ad agosto. Innanzitutto farebbero una fortuna,
0: sì,
2: ragazzi.
0: Palate di soldi.
2: Palate di soldi,
0: magari esistono,
2: non lo so. Però evidentemente non ci saranno, perché se tutti comunque reclamano questa mancanza,
0: evidentemente a livello
2: privato non
0: sicuramente non ci sono economici, questo è sicuro. 331 80 90 101 a bordo con noi ora Ed Sheeran. You see

0: Ravazzi, Arisa, Nino D'Angelo su R101. Allora, stiamo aiutando Pedro che chiedeva una mano. Dice, ma asili nido aperti ad agosto esistono, non esistono?
1: Non è che chiedevo una mano, una mera curiosità.
0: Dai, prego.
2: Il nostro nido privato era aperto la prima e l'ultima di agosto, le due centrali. Costi assolutamente abbordabili perché era un nido aziendale, quindi seguiva più o meno le chiusure dell'azienda e le richieste dei genitori. Ciao, grazie. Cristina da Milano.
1: Comodi. Vedi, comunque già permette ad alcune famiglie di prendere in considerazione magari l'ultima settimana di agosto e la prima di settembre invece che scegliere le due centrali d'agosto.
3: Poi. Esistono gli asili nido in agosto, aperti in agosto. Una mia collega che ha inserito da poco la bambina al nido la sta tuttora portando, quindi esistono.
0: Beh, abbiamo risolto.
1: E se non erro, a quello in cui portavo i miei figli c'era la possibilità di segnalare la propria presenza all'interno di alcune settimane, è raggiunto un numero di bambini, veniva aperto il nido.
0: Ah, ok, in base alla quantità di persone che richiedono il servizio.
1: Certamente, in base alla disponibilità, appunto, poi delle maestranze, così si dice.
0: A bordo con noi Harry Styles su R101. Brutta caduta sul palco qualche giorno
1: sì?
0: fa, l'ho visto. Sì,
1: me la sono persa.
0: Sì, abbastanza. Spero non si sia fatto troppo male, come purtroppo è capitato anche a Noemi, che è finita in ospedale per una cosa del genere.
1: E lei ha dovuto rimandare tutto il tour estivo.
0: Certo. Auguriamo pronta guarigione a entrambi. Harry Styles ci canta American Girls su R101.

0: Harry Styles, American Girls su R101. Qualcuno scrive: finalmente me l'avete messo questa canzone. Era da un po' che non la sentivo. Amico, amica mia,
1: e dai,
0: la mettiamo tutti i giorni.
1: Sei distratto, distratta.
0: Resta con noi.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Trafficanti, seguite già R101, sei sui social? No, male.
1: Ma che
0: malissimo, malissimo. Beh, non ci vuole niente. Instagram, Facebook, TikTok, cercate R101, mettete i vostri cuoricini e il vostro mi piace. Seguiteci, mi raccomando.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
7: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
6: Ok.
7: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
6: Oh no!
7: Il sole che splende...
6: No, ti prego, no!
7: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
6: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
10: È buonissima!
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101, 18 e 26 minuti, siete con Pedro e Dani, i Finlay in diretta fino alle 20. Sentiamo gli italiani che ancora non sono andati in vacanze, che resistono nelle città, a lavoro,
1: Dani,
0: col caldo.
1: Tu secondo me un po' devi chiedere perdono, perché è iniziato a dire è più bello andare in vacanza a settembre e negli altri periodi dell'anno, perché Milano è bella ad agosto.
0: Vagliela dire a uno stradino che sta cementando. Allora, però, che siamo un po' tutti d'accordo, l'abbiamo scoperto anche ieri, che sarebbe meglio andare in vacanza spaiati, non tutti nelle due
1: Fallo
0: settimane centrali.
1: Fallo dire un cuoco, un pizzaiolo che in questo momento sta già infornando alle 18:27
0: certo,
1: le prime pizze.
0: Ma certo, Vagliela dire. Però andare in vacanza anche in altri momenti dell'anno,
1: certo,
0: e non tutti insieme gli stessi 10 giorni, 60 milioni di persone tutti allo stesso posto, sarebbe più carino.
1: Più scaglionati e meno scoglionati.
0: Ecco, tra l'altro.
2: Ciao ragazzi, dal vostro Gennaro Bellini, Palma Campania. Caldo torrido qui in provincia di Napoli, 38 gradi. Però, al negozio di abbigliamento, purtroppo le vacanze devo prenderle per forza dal 16 al 30 agosto. È vero, le città si svuotano, ma comunque gli esercizi commerciali, voglio dire, di servizi, non è che vanno tutti in fede, quindi c'è poco diciamo da fare,
1: poco
2: da vedere. Ideale sarebbe giugno o settembre andare in vacanza. Sì. Non trovi nessuno e spendi di meno.
0: Beh, vero, tanti piacerebbe partire o prima
1: tanti
0: o dopo.
1: Tanti preferiscono giugno perché le giornate sono più lunghe,
0: sono
1: mentre
0: più lunghe.
1: Settembre sono decisamente più corte. Alcuni preferiscono settembre perché il grosso è già andato della popolazione in vacanza e l'acqua è più calda, perché c'è stato il riscaldamento, diciamo, delle stagioni dei mesi precedenti.
0: Proprio ieri sera notavo, almeno qui in quel di Milano, che fino a un paio di settimane fa 21:30 calava il sole, adesso 21:10, stanno già accorciando,
1: Dani,
0: un pochino
1: quasi
0: le giornate.
1: Finita l'estate, il 5 agosto siamo già,
0: insomma,
1: qua,
0: è il picco,
1: quasi più vicini all'equinozio d'autunno.
0: Il picco di luce effettivamente è giugno.
3: Ciao ragazzi, un saluto a tutti i maniscalchi d'Italia con questo caldo,
0: Anche i maniscalchi con questo caldo non è che se la passano molto bene. Un saluto a tutti voi. A bordo con noi ora Rihanna, Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della costa

0: Colapesce di mattino, musica leggerissima su R101. Siete con i Finlay in diretta fino alle 20. Sentiamo dove sono i nostri amici ascoltatori. Dai.
1: Buongiorno trafficanti.
2: Buongiorno.
1: Io sono qua sul mio mezzo, anche al fresco, ma sali scendi, poi ti frega. Comunque ancora un paio di giorni, poi vi manderò una bella cartolina da Miami. Bye, buone ferie a tutti.
0: Bella
2: storia. Sai che non ho mai capito perché si chiamano ferie, devo indagare un attimo tramite la nostra tecnologia. Mi frega sempre
0: Google.
2: Quando ci sono i parcheggi, giorni feriali e giorni festivi.
0: Ah,
2: perché poi chiamiamo ferie il periodo in cui in teoria corrisponde dal lunedì al venerdì.
0: Hai
2: mi
0: ragione.
2: Frega sempre questa cosa.
0: Hai ragione, perché lunedì e venerdì è feriale, però perché si chiamano ferie?
2: Cioè dovremmo partire per le feste.
0: Potrebbe essere un nuovo modo. Comunque ancora un paio di giorni, poi va verso Miami. Interessante. Che tu tra un paio di giorni ci lasci.
2: Io tra un paio di giorni andrò in Sardegna. Non andrò a Miami. Invidio molto il nostro amico, anche se l'umidità di Miami ad agosto la consiglierà.
0: È importante.
3: Io faccio il pizzaiolo. Posso dire, il mese d'agosto, quando si svuota la città, è uno spettacolo.
0: A lui piace. Quando se ne vanno tutti,
2: c'è un po' meno carico di lavoro. Dai, obiettivamente diventa più sostenibile.
4: Cari Finlay, buongiorno. Io sono appena uscita dall'ufficio, caldissimo, lavoro fino al 14, lavoro in ospedale.
0: Dai, manca...
4: Buon proseguimento, ciao Caterina da Milano.
0: Ancora una decina di giorni anche.
2: Dai,
0: Caterina,
2: forza,
0: da Milano.
2: Anzi, 9, bisogna fare il conto giusto, il countdown ormai è già partito.
5: Lavoro nel settore dei marmi, quindi è divertentissimo. Se dovessi rinascere un'altra volta, vado a lavorare il polistirolo comunque. Ciao Max da Verona, ciao a tutti.
2: Non so cosa comporta.
0: Si vede che sicuramente è più fresca la situazione col polistirolo.
2: Evidentemente sì.
0: 331-80-90-101. Ora Alex Warren su R101, questa è Passenger.
6: Enjoy the music.

0: Alex Warren, Passenger su R101. Comunque ho aperto così per curiosità, Pedro, il meteo di Miami.
1: Sì, com'è?
0: A 30 gradi e piove pure.
1: Addirittura.
0: Forse si sta meglio lì che...
1: Forse sì, sai che hai ragione.
2: Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, non perdete questa occasione.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Allora ha deciso, montagna.
9: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
8: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
9: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
8: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
9: Mi hai convinto, prenotiamo.
6: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
14: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: 9:45 minuti su R101. Andiamo a scoprire cosa volete ascoltare.
1: La canzone che mi fa stare bene, il genio pop porno, Giuseppe da Copertino.
0: Giuseppe, questa non la sentivo da tantissimo tempo.
2: Questa ci
0: dire.
2: Mette nel chill. Alle 18:45 abbiamo bisogno un po' di abbassare le nostre difese.
0: Il genio pop porno, la canzone che vi fa stare bene su R101.

0: Genio Pop Porno su R101, la canzone che vi fa stare bene, l'avete scelta voi, la scegliete una volta ogni ora, dalla mattina alla sera su R101, diventate i padroni della nostra playlist musicale. Come? Con un messaggio vocale,
1: soprattutto una nota vocale preferibile, perché ci può raccontare magari qualcosa di più di voi, magari andare a scavare nei ricordi di un'estate passata, perché poi sono le estati magari della nostra adolescenza, della nostra gioventù, quelle che hanno lasciato il segno in qualche modo su di noi.
0: Fatelo con un messaggio appunto al 331 80 90 101, e se volete fare una richiesta ma non sapete cosa scegliere,
1: se vi manca un po' l'ispirazione, perché può capitare ragazzi di non essere ispirati, andate sul nostro sito www.r101.it e abbiamo stilato una lista di 101 canzoni che vi fanno stare bene a tema estate, che vi possono sicuramente dare
0: uno spunto in più. Ecco, torniamo a voi. 331 80 90 101, dove siete, cosa
2: ciao
0: fate?
2: Ciao Finlay, buonasera. Ciao. Sono Paola da Milano, di ritorno dal lavoro. Io lavoro in un negozio di profumeria, quindi siamo in 5 colleghe e dobbiamo dividerci le settimane estive, quindi fatta una giugno, fatta una luglio, ahimè mi tocca aspettare la seconda di settembre, e quest'anno agosto è impegnativo, fa veramente tanto caldo. È vero che noi lavoriamo al fresco, che come diceva Pedro, non ho sentito bene, pensate lo stradino con 40 gradi che fa l'asfalto, quindi noi una passeggiata. Un abbraccio, un bacio, a presto, Paola Milano.
0: Lavori al fresco, è vero, però una cosa che non riesco a capire, come fate? Io quando passo davanti a una profumeria,
1: Con tutte quelle fragranze,
0: che stai dentro mezz'ora, un'ora, Dani, ragazzi, tutto il giorno così, come fate? Che naso avete?
1: È meglio lì che stai in metropolitana.
0: Sì, sicuramente.
1: È tutta
0: Io preferisco la profumeria. Però cavolo, no, non facile anche quello, abituarsi.
1: E non spruzzo profumi sul mio corpo da sempre. Eppure preferirei la profumeria.
3: Ciao trafficanti, Maurizio da Genova, driver NCC. È tempo di vacanze, i turisti si spostano adesso, quindi si lavora quasi a tempo pieno. Anzi, se aveste bisogno, il mio numero l'avete. Ciao ciao.
0: Tu avanti e indietro dagli aeroporti al centro città, da centro città agli aeroporti, dalla stazione al centro
1: città.
0: Allora
1: io mi segno il tuo numero, perché privatamente, quando finalmente torneremo in Liguria a suonare, sicuramente avremo bisogno
0: bene,
1: di tuoi
0: va
1: servizi.
0: Bene, va bene. Ora è Coldplay e BTS su R101 My Universe. Yeah.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su R101. Siete in compagnia dei Finlay dalle 17 alle 20 per tutta questa settimana. Amici e amiche di R101, tra poco giochiamo insieme.
2: A che cosa, Dan?
1: A Giro d'Italia.
2: Oh, mi piace.
1: Se lo conoscete, candidatevi sin da ora al 331 80 90 101. Altrimenti tra poco vi spieghiamo il regolamento. Prima ci sono le news.
2: Sì, linea all'attualità e alla redazione di TGcom 24.
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Bella zio, sono J-Ax.
5: Hey everyone, it's Billie Eilish.
6: Ciao, sono Olly.
7: Hey, this is Taylor Swift.
8: Ciao, siamo i Colors.
9: Ciao, sono Serena Brancale.
10: What's up guys, this is Bruno Mars.
11: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
12: Hey, this is Adam from Maroon 5.
13: Ciao, sono Francesco Gabbani.
14: Hello, this is Harry Styles.
15: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
17: Buonasera da Umberto Cascone. C'è l'intesa tra Iran e Oman sulle rotte commerciali nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è Teheran nelle ore in cui fonti qatarine e americane danno per imminente anche un'intesa con Washington. Gli Ayatollah però smentiscono e rilanciano stretto ancora insicuro per colpa degli Stati Uniti. Sarebbe stato un raptus di follia a scatenare la furia di una 47enne che a Londra ha ferito 4 uomini a colpi di forbice. Secondo la polizia che l'ha arrestata, la donna soffrirebbe di problemi mentali, esclusa dunque la pista terroristica. Via libera del Senato alla risoluzione di maggioranza per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in sede europea. Come comunicato dal ministro Giorgetti, l'Italia chiederà di poter aumentare le spese per l'energia dello 0,6% del PIL, su dello 0,9% anche gli investimenti in difesa. A Ciaramiti, in provincia di Vibo Valentia, il corpo di un 81enne è stato trovato carbonizzato in un'auto. La vettura, di proprietà del figlio 45enne della vittima, era in un campo. L'anziano risulta incensurato, i carabinieri non escludono alcuna pista. Furia di Trump contro Abdul El-Sayed, che alle midterm sarà il candidato democratico del Michigan al Senato. È un comunista perdente che odia gli ebrei e Israele, dice il presidente, ma il neonominato smorza i toni della campagna elettorale e si impegna, se eletto, a difendere tutti i cittadini. Europei di nuoto, dopo l'oro nella 10 km, Taddeucci si prende anche la prima posizione nella 5 km femminile. Dietro di lei bronzo per Pozzo Bon, stesso risultato per Paltrinieri nella gara maschile. Terza posizione anche per la squadra donne nel sincro acrobatico. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: R101, traffico e mobilità.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 chiuso per un incidente il tratto tra il bivio per la A24 e quello per la diramazione Roma Sud in direzione Napoli. Nel tratto si registrano 6 km di coda. Sempre in autosole verso sud, un altro incidente provoca 2 km di incolonnamenti tra Colleferro e Anagni. Infine, sulla A29 Palermo-Mazzara del Vallo, rallentamenti per un veicolo in avaria allo svincolo di Gallitello in direzione Mazzara del Vallo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
19: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: Un minuto. Buonasera, buonasera a tutti dai Finlay, Pedro e Dani, in diretta dalle 17 alle 20 con noi Davide Cesini in regia.
2: Ragazzi, tra poco si gioca, è arrivato il momento di alleggerire questo programma,
1: certo,
2: queste tre ore di approfondimento, di contenuti di un certo tipo, di
1: quale...
2: una certa profondità.
1: Stiamo facendo lo stesso programma, Pedro?
2: Ma forse no, lo intendiamo in maniera diversa.
1: Buona estate a tutti voi, tra poco giochiamo insieme. Ora Robin Thicke, T.I., Pharrell Williams, Blurred Lines.

0: Robin Thicke, T.I., Pharrell Williams, Blurred Lines su R101. Allora, vogliamo giocare? Giochiamo insieme al Giro d'Italia. Vi spieghiamo un attimo il regolamento così che possiate candidarvi in tutta serenità. Vi faremo una decina di domande, vi elencheremo una decina di specialità e di eccellenze tipiche tutte italiane. Possono essere monumenti, personaggi famosi, specialità enogastronomiche. Una per una ci indicherete da che regione italiana provengono queste cose.
1: Mica quando è bello un Colosseo.
0: Cacco, Colosseo voi dite Lazio.
1: Un Colosseo.
0: Però Pedro ve l'elenca con degli accenti regionali sbagliati che nulla hanno a che fare con la reale regione.
1: Riso, patate, cose, buonissimo alimento.
0: Ecco, che è pugliese, ma lui ve lo dice con questo finto accento veneto. Non fatevi portare fuori strada, ok, dal modo in cui vi elencherà queste eccellenze. E ricordatevi che avete un aiuto a disposizione lungo il corso del gioco. Per giocare con noi candidatevi al 331 80 90 101, e se volete scegliete anche un nome d'arte.
2: Dai,
0: un
2: forza.
0: Nome di battaglia,
2: rende tutto più pittoresco, più divertente. Che nome potrebbero scegliere? Magari il nome di un animale particolare,
0: la tigre di Napoli, non
2: sì,
0: lo so, fate voi.
2: Il tasso del miele di Perugia.
0: Quello che volete, la fantasia. 331 80 90 101, candidatevi, tra poco giochiamo al Giro d'Italia qui su R101. Ora, a bordo con noi Adele, questa è Easy on Me.

0: Giovanotti Alfa, buon vento su R101. Giochiamo al Giro d'Italia. E giochiamo al 331 80 90 101 con nome d'arte Mela Verde da Torino. Ciao Mela Verde.
1: Ciao.
0: Eccoci, il tuo vero nome lo scopriamo dopo. Prima cerchiamo di portarci a casa questo Giro d'Italia. Dove ti trovi intanto in questo momento? Sei in viaggio, sei a casa, lavoro?
1: No, in questo momento stiamo tornando dalla piscina.
0: Tornate dalla piscina, perfetto. Allora, ti elencheremo una decina di specialità, di eccellenze tipiche tutte italiane. Una per una ci dirai da che regione provengono.
1: Occhio,
0: dai, occhio che Pedro te le elencherà con degli accenti regionali che non hanno niente a che fare con la reale provenienza. Okay. Se sei in difficoltà, chiedi un aiuto, ne hai uno solo a disposizione, ma chiaramente ti aiuterà per andare avanti, d'accordo?
1: Va bene, grazie.
0: Allora, 3, 2, 1, si parte.
2: Mela Verde, dove si trova la zona del Monferrato?
1: Oh, ma si trova in Piemonte.
0: Perfetto.
2: La città di Teramo dove essere ubicata? Città di Teramo.
1: Teramo.
3: Umbria.
0: No,
2: Abruzzo. Partiamo. La zona del Monferrato dove si trova?
1: Piemonte.
2: La città di Teramo.
1: Abruzzo.
2: I canederli. Dove te li mangi?
1: Veneto.
0: No, Trentino. Però va bene anche in Veneto. In realtà si mangiano anche in Veneto, dai. Gliela diamo buona. Dai, avanti.
4: Il Val d'Abbiadene. Dove la bevi il Val d'Abbiadene? Siamo lì vicino, mi sa.
1: Ma Veneto.
0: Va bene.
2: E il pane cunzato, dove te lo mangi, dai?
1: Pane cunzato, in Sicilia.
0: Sì.
2: Ercilento dove sta?
1: Campania.
0: Sì.
1: Campania.
2: La città di Ferrara.
0: Ferrara.
1: Emilia.
2: Corretto. Alessandro Amoroso invece dove la trovi?
0: Da dove viene?
1: Puglia.
0: Sì.
4: L'oltre Bobbavese dove si trova?
1: Lombardia.
2: E chiudiamo con Ponte Vecchio. Trovi il Ponte Vecchio?
1: Toscana.
0: Bene.
2: Dico bravi perché ho sentito un suggeritore in sottofondo. Quindi
1: io il suggeritore, sì.
0: Gioco di squadra, gioco di squadra.
2: Associazione a delinquere, giusto, corretto.
0: Allora, Mela Verde, soprannome per giocare con noi, che corrisponde al nome invece di Reale?
1: Pamela
0: è il tuo compagno, fidanzato, marito, non so chi sia.
1: Alberto,
0: ragazzi.
2: Dani, era l'amante, dai.
0: Vabbè, anche fosse, non dirlo a tutti quanti
1: non
0: così.
1: Non si dice.
0: Tanti, silenzio. Voi vacanze già fatte, ancora
1: sì,
0: da fare?
1: Già fatte.
2: Non senti miseria. Come sono rilassati? Beh, ed erano però belli carichi, certo, rilassati certo. Per affrontare.
1: Siamo tornati nella caldazza qua del Piemonte.
0: Dove siete stati di bello?
1: Alle Canarie.
0: Wow, anch'io vado a fine settembre.
2: Quali isole delle Canarie?
1: Dove?
2: Siamo curiosi.
0: Fuerteventura.
1: Fuerte nel mio corazon.
0: E voi in quale isola siete stati?
1: Allora, quest'anno abbiamo fatto Gran Canaria,
0: sì,
1: e Lanzarote.
0: Ah, Lanzarote però, più naturale, Gran Canaria più da festa, insomma.
1: Sì, però posso dirti che Fuerte è il top.
0: Vabbè, magari ci vedremo lì un'estate o l'altra, insomma.
1: Dai,
0: ragazzi,
1: sicuramente, speriamo.
0: Un abbraccio, grazie per aver giocato con noi. Buon rientro.
2: Ciao, Pamela.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Lady Gaga, Dolce Runway su R101, canzone tra l'altro colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, in cui molte scene sono state girate a Milano, e questa cosa sta aiutando un po' il turismo perché ci sono un sacco di stranieri attirati da Milano quest'estate per questo motivo.
1: Benvenuto da Roadhouse, desidera?
2: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
1: Arriva subito.
3: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
4: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Williams, Rock DJ su R101, le 19:25 minuti. Allora, vogliamo imparare tre cose per sembrare più intelligenti. Ruolo che solitamente appartiene all'amico Giacomo Gianni, che è andato in vacanza, e allora ridò lo scettro di insegnante, di professore, al nostro
1: Pedro.
0: Dai,
1: sono l'insegnante ad interim, non sono nemmeno preparato. Sai, sono come i supplenti che arrivano e boh, improvvisano due cose.
0: No, i supplenti non fanno così, sei tu
1: sì,
0: che fai così.
1: Leggono il giornale, dicono due cose.
0: Ma chi è che legge il giornale? Non è vero.
1: Ma li capisco, cioè, non so nemmeno di ruolo. Comunque, partiamo con queste tre cose per sembrare più intelligenti, in questo caso forse più o meno. Comunque, partiamo dalla 1, perché non superare i limiti di velocità, amici, ci fa risparmiare circa 70 litri di carburante all'anno.
0: Beh, questo è ultimamente per il costo del carburante, credo che allora inizierò a...
1: Quindi è un'ulteriore sicuramente motivazione per prendere in considerazione di rispettare i limiti.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Già bisogna eticamente rispettare.
0: Certo,
1: questo
0: certo.
1: È sicuramente un incentivo in più per farlo.
0: Anche quella volta che mi vedo 3 km orari oltre il limite, dico no, fermo, aspetta che stai consumando troppo.
1: Due, andiamo avanti con questa... curiosità legata a un surfista tedesco chiamato Sebastian Stüttner, che ha cavalcato, pensate, un'onda di 26,2 metri in Portogallo, stabilendo il nuovo record mondiale di surf su onde giganti. Il 41enne ha migliorato il record da lui stesso detenuto, ottenuto il 29 ottobre 2020.
0: 26 metri, sono tipo 10 piani di un palazzo. Pericolosissimo.
1: Ragazzi, incredibile, un po' come Mondo Duplantis per gli appassionati di atletica, che sta continuando a battere i propri record, in quel caso con il salto con l'asta. Lui ha ribattuto un suo record e ha alzato, in questo caso, non l'asticella ma l'onda. Andiamo avanti con il numero 3, perché in Giappone è nato il frigorifero umano. Si tratta di una cabina di raffreddamento chiamata Do Human Box. Probabilmente l'ho pronunciato malissimo. Comunque, in acciaio inossidabile, alta 2,1 metri. In cui si può entrare e sedersi per rinfrescarsi per 10 minuti. All'interno la temperatura è di 15 gradi Celsius e un getto d'aria a 5 gradi centigradi, regolabile secondo 3 impostazioni diverse. Comunque, queste sono le caratteristiche principali. Dopo 20 minuti il frigorifero si spegne per evitare che il corpo si raffreddi.
0: Perché se mi addormento dentro poi mi trovano nel 2058.
1: C'è una funzione automatica che previene la morte in questo caso.
0: Allora, e siamo arrivati anche al frigorifero umano con le temperature.
1: Beh, era inevitabile. Era inevitabile. Prima o poi doveva arrivare questo momento.
0: Giorgia e Rosa Mazzotti, inevitabile. La

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: La voce di The Weeknd con Dancing in the Flames su R101. The Weeknd, che a fine luglio ha fatto 3 date in quel dello stadio di San Siro di Milano, 3 date sold out naturalmente, concerto strepitoso, a parte la terza data, perché a quanto pare nella terza sera ci sono stati un po' di problemi tecnici, il microfono del cantante andava e veniva, lo show è stato interrotto 3-4 volte, tanto poi da causare questo un ritardo sulla scaletta e un taglio di brani verso la fine, se no si sarebbe andati troppo in là.
1: Mi spiace per coloro che si sono beccati la terza serata.
0: Però non è andato malissimo, anzi, in generale la gente si è goduta lo show, è stato dei piccoli imprevisti, ha tagliato 3-4 canzoni, insomma, nulla di eclatante.
2: Non come
0: fermarsi a metà concerto.
1: Scusami,
0: dai.
1: Però io ho pagato un biglietto di 300 euro e le volevo sentire tutte.
0: Nonostante tutto, il After Hours Till Dawn Tour. Questo tour, After Hours Till Dawn Tour.
1: Okay. Tour poteva chiamarlo Weeknd. L'After, era chiaro, cioè, come l'After sei. Hour fino all'alba. E chiamalo After, e dai.
0: Sei terra, Pedro. Questo tour che The Weeknd sta portando in giro per il mondo conta 153 show, e in questi 153 concerti sono stati venduti 7 milioni di biglietti per un incasso generale di più di $1 miliardo.
1: What?
0: Complimenti a The Weeknd, e sembra essere attualmente il tour più redditizio di sempre per un artista singolo maschile. Insomma, e ragazzi,
1: visto che si parla di record in musica, magari si è parlato fino a qualche settimana fa del record di ultimo qui in Italia, certo, Tor Vergata, certo. Parliamo anche di record mondiali ed è giusto sottolineare questi numeri spaventosi per The Weeknd.
0: Su R101, ora Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Enjoy the music.

0: come?
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Tra pochi minuti vi facciamo scegliere un'altra canzone. Un'altra canzone che vi fa stare bene per voi trafficanti. Siete nel traffico, siete imbottigliati, non ce la fate più. Scegliete una canzone che possa migliorare questa serata.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Le 19:44 minuti su Rai 101. Tocca a voi scegliere una canzone che vi faccia stare bene. Forza!
1: Si scrive Cinzia da Dalmine e vuole ascoltare The Look dei Roxette. Non
0: bene,
1: sappiamo quale sia il motivo, però la scelta è sicuramente, sicuramente degna di nota.
0: Poi
1: visto questo grande brano dei Roxette.
0: Scegliete che noi conserviamo tutti i vostri messaggi, non buttiamo niente. E nel corso anche dei prossimi giorni le mettiamo tutte.

0: Roxette, The Look su R101. Era la canzone che vi fa stare bene. Come dicevo, voi mandate se magari non la mettiamo subito.
1: Sì,
0: non
1: dici sempre così, No, poi no. Quelle che mando io dopo non le passate mai.
0: E ascoltate R101 a tutte le ore del giorno, la mattina e della sera.
1: A mezzanotte alle 24.
0: Prima o poi le mettiamo tutte quante. Qui non si butta niente. La canzone che vi fa stare bene, 331 80 90 101.
1: Ragazzi, ma mi dispiace, ma non potete fermare i Finlay. Can't stop the Finlay, come dice Justin Timberlake.
2: The feeling.
1: The feeling, non sì, Finlay.

0: Pinguini tattici nucleari su R101 con Sorry, scusa, lo siento. Siamo in chiusura per oggi, amici
1: e
0: amiche.
1: Lo sento.
0: Ma torniamo domani dalle 17 alle 20. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia.
1: Ma soprattutto grazie a Davide Cisini in
0: Super
1: regia.
0: Super Dave, restate qui su R101, la musica continua, non ci fermiamo mai, mi raccomando. A domani, io sono Dani.
1: E io sono Pedro, noi siamo i Finlay e questa è R101.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
2: R101.
16: Grazie a tutti.
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
17: Buona serata da Umberto Cascone. Accordo tra Iran e Oman sulle rotte commerciali nello stretto di Hormuz, mentre fonti qatarine e americane danno per imminente un'intesa Teheran-Washington. Gli Ayatollah però accusano stretto ancora insicuro per colpa delle azioni militari degli Stati Uniti. Intanto a Roma sospesi i colloqui tra Libano e Israele. Un episodio legato a disturbi mentali, così la polizia di Londra dopo l'aggressione a colpi di forbice oggi pomeriggio ai danni di quattro uomini a Covent Garden. La responsabile è una donna di 47 anni che è stata subito arrestata dagli agenti. Torna la paura a Ceuta, sui social rimbalzano appelli per un nuovo assalto di massa all'exclave spagnola. La data fissata è quella di Ferragosto. Il re del Marocco Mohamed VI richiama d'urgenza il premier in vacanza all'estero. Intanto sono 25 le persone incriminate dai tribunali marocchini per l'ondata di migranti. La Camera nega alla procura l'uso delle chat dell'ex sottosegretario Del Mastro. Accesa protesta dei 5 Stelle. Bignami, Fratelli d'Italia esagera. Nel 92 volevamo Borsellino al Quirinale, la sinistra elesse Scalfaro che liberò 300 mafiosi. L'opposizione insorge. Schlein, non nominate mai più Borsellino. Quest'anno il 98,8% degli ammessi ha superato gli esami di maturità, lo comunica il Ministero dell'Istruzione. Record di 100 elode, sono oltre 14.000 e in massima parte al sud. In particolare i voti più alti si registrano nelle regioni dove le prove Invalsi hanno restituito i risultati peggiori. Europei di nuoto, Taddeucci d'oro nella 5 km femminile dopo il gradino più alto conquistato nella 10 km. Bronzo dietro di lei per Pozzo Bon, stessa medaglia per Patrinieri nella gara maschile. E le ragazze del sincro si prendono il terzo posto nella prova acrobatica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: R101, traffico e mobilità.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A26 coda di un chilometro per un veicolo in avaria tra Ovada e Masone in direzione Genova, al traforo del Monte Bianco in colonnamenti in corrispondenza dei piazzali a entrambi i lati del tunnel. Il tempo di attesa verso la Francia è di circa un'ora, verso l'Italia di 15 minuti. Infine, sulla A19 Palermo-Catania, prestare attenzione per un veicolo in avaria allo svincolo di Tremonzelli in direzione Catania. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
18: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
2: R101

0: Enjoy the music. 101. Io sono
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R101.
1: Enjoy.

0: banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori.

0: Let's go!
1: Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Can't
3: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: R101 Meteo.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni del tempo per domani: inizialmente soleggiato con qualche addensamento sulle Alpi e fra Sicilia e Calabria, fra tarda mattinata e pomeriggio nubi in aumento sui rilievi, con rovesci e temporali sparsi sulle Alpi orientali, più isolati su quelle centrali, lungo l'Appennino centro-meridionale e nell'interno delle isole. Caldo intenso con temperature sempre dai 33 ai 40 gradi nelle ore pomeridiane. Per ulteriori approfondimenti consultate sito e app di meteo.it.
4: R101 Meteo con...
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Rosa, Radio 101.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
2: con la nostra app
1: R101, la radio che ti fa stare bene.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Chiami, tu fai solo l'amore.
1: R101
2: Summer Party.
1: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101
2: Summer Party.
1: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Io penso a te ogni giorno.
2: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
3: Ho fatto un sogno.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
9: No, è mio! Papà, guarda!
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
14: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia, per un prato perfetto anche mentre siete via.
13: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
14: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
15: Obi, tutto è possibile.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Summer Party. Le canzoni

0: RTL 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
3: RTL 101.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 €, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
6: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore,
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono Bisceglie qua davanti al mare e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuvola.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
4: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
6: Mi racconti qualcosa della mamma?
5: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
10: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
13: È buonissima!
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
14: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex. Cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo

0: Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su Iliad.it.
7: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 €, porta bici da 18,99 € oppure pneumatici a partire da 29,99 €. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
8: Allora ha deciso, montagna.
9: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
8: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
9: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
8: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
9: Mi hai convinto, prenotiamo.
10: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a you!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
2: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Music. 101. Che non importa se.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
0: R101.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101,

0: e a tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Una produzione Top Ten Group.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
12: Mi racconti qualcosa della mamma?
11: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia. Can't
2: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
3: con la nostra app
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: 102.501
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Io penso a te ogni giorno.
2: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
3: Ho fatto un sogno.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Cacio cavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
13: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
12: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
13: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro. Tutto è possibile.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, meteo.
15: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore sull'Italia. Soleggiato con qualche annuvolamento sulle Alpi e fra Sicilia e Calabria. Fra tarda mattinata e pomeriggio nubi in aumento sui rilievi con rovesci e temporali sparsi sulle Alpi orientali, sulle Alpi centrali, lungo l'Appennino centro-meridionale e nelle zone interne delle isole. Ci sarà ancora caldo intenso con temperature comprese tra i 33 e i 40 gradi nelle ore pomeridiane. Se volete ulteriori approfondimenti, visitate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con...
16: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
0: R101

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché?
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

R101 Summer.

0: Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
0: R101.
2: Enjoy the music. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Enjoy the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy the music.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.